sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Thrill Out Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns N' Roses.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:24.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti, un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatross.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti.

0: realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
3: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
2: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
4: Déjà nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
3: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.

One day I live in France, un giorno abiterò in Francia, è un sogno che avevo anch'io a dirvi la verità, è un giorno di andare ad abitare magari nel sud della Francia, nella zona lì del Qatar, della zona della Catalunia francese, sarebbe bello. C'è andato un mio amico che si chiama Sergio Caputo da quelle parti, pare che si sia trovato anche molto molto bene. E allora noi rimaniamo in Francia, dopo Judy Zucchi, questa era One day I live in France, con Sous le ciel de Paris, Gilles Barbert. Sono Franz Di Maggio e questa è Ladies Man.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto!

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

I take another chance on you, Jody Vega. Prima ci siamo ascoltati Brenda Boykin, che abbiamo ascoltato tantissime volte con i Club Des Belugas. In questo caso era con i Jojo Effect con True Sky Heroes. E ci siamo ascoltati due remix, uno in fila all'altro. Questo è Reunion con Joy Denalane, Max R e Max Enjoy, tra pochi secondi qui con Ladies Man. Sono Franz Di Maggio, buon ascolto.

E l'ho conosciuta, intervistata Judith Hill proprio quest'estate. Indubbiamente un personaggio molto interessante, americana di madre giapponese, ha collaborato con niente po' di meno che Michael Jackson e Prince. È stata anche molto sfortunata praticamente a perderli uno dietro l'altro i suoi punti di riferimento, ma ha saputo risollevarsi, riprendersi e a ricominciare ad andare in giro in tournée, direi anche con molta energia, con sua madre tra le altre cose veramente un'ottima pianista alle sue spalle. Lasciamo Judith Hill, rimaniamo però negli States con Judy Jackson, questa Two of Us, che ci porta alla fine del nostro viaggio di quest'oggi. Da Franz Di Maggio è tutto, come sempre un abbraccio, take care of you and happy music.

0: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:04.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
4: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
5: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris,
6: questa è Mediolanum.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Sono le 3 e 10 minuti.
9: Music Clock. Se te va, Digital Radio. Via. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 47 della Valsugana è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km in prossimità dello svincolo per Carpanè in provincia di Vicenza, nella fascia oraria notturna dalle 20 alle 6, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 11 Padana Superiore è attivo un senso unico alternato di circa 1 km in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in prossimità dello svincolo di Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in entrambe le direzioni in provincia di Belluno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Ancora sangue, l'ICE di Donald Trump, la polizia anti-immigrazione negli Stati Uniti, di nuovo nella bufera, un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. Sono esplose proteste delle reti antirazziste come l'American Civil Liberties Union e altre organizzazioni per i diritti civili. Una nuova fase, Enrico Piron è stato eletto all'unanimità nuovo presidente nazionale di Hauser dal direttivo di ieri a Roma. Ascoltiamo.
6: E guardate che non è una semplice ambizione, ma è la naturale funzione di una grande associazione popolare come siamo noi. E attraverso questi nostri servizi dobbiamo costruire la partecipazione, consenso, consapevolezza del nostro ruolo. E io sono davvero esasperato da coloro che continuano a dire che siamo un'associazione apolitica. È la negazione assoluta di quello che siamo. Siamo promotori di democrazia, di partecipazione, animatori sociali, ci curiamo degli altri, costruiamo cittadinanza che rende forte la democrazia Che cos'è tutto questo se non un agire politico?
5: Un nuovo patto, definire criteri condivisi per la misurazione della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva, individuare il contratto da assumere come riferimento per la determinazione del salario giusto. Sono questi gli obiettivi dell'intesa sottoscritta da 14 associazioni datoriali, tra cui le centrali cooperative. A braccia aperte, due nuove reti territoriali copriranno il territorio nazionale dal nord al sud. Per gli orfani di femminicidio il servizio è di Anna Monterubianesi.
1: Al via la seconda edizione del bando a braccia aperte, promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per sostenere gli orfani di crimini domestici e violenza di genere. A disposizione 10 milioni di euro complessivi, 3 destinati a 2 nuovi progetti selezionati e i restanti 7 per sostenere la prosecuzione e l'ampliamento dei progetti già avviati con la prima edizione del bando lanciata nel 2020. In 5 anni, grazie a questo bando, siamo riusciti a prendere in carico circa 350 minori orfani. Nessuno di loro deve essere lasciato solo nel percorso di ricostruzione della propria vita. Così il presidente della Con i Bambini, Rossi Doria.
5: Ciak si gusta a Sacile, in provincia di Pordenone, Itaca propone 2 serate di cinema sotto le stelle, con assaggi a tema per aprire ancora di più il nostro fiore alla comunità il 18 luglio e il 1 agosto, in collaborazione con l'associazione Cinema Zero nel giardino della fattoria sociale di San Giovanni di Livenza a Sacile, fino a un massimo di 50 persone. Tutti in gioco nel Cremonese via le feste conclusive del progetto promosso dal Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad, che da 4 anni abbraccia i centri estivi di tutta Italia per regalare sport e divertimento a migliaia di giovani sportivi con un'attenzione speciale alle famiglie in difficoltà economica. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Algo Day.
8: From 7 bar, FM alter radio, Algo Day.
7: From 7 bar, punto FM barra alter radio, Algo Day.
9: From 7 bar, punto FM alter radio, Algo Day.
10: From 7ba.fm/alter radio, Algo Day. From 7ba.fm/LTRadio.
11: E allora ci siete? Sì, io ci sono. Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea. E un saluto alle numerose altre radio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games. Dopo il successo avuto lo scorso anno, si svolgerà in piazza Martiri di Nassiria, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella 2 giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti, perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi, perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini, ma anche ai nostalgici come noi.

0: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti!
0: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente.
1: Sei presente all'appello.
0: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere, hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
1: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ricordi e di emozioni, appunto, come dicevamo, legate ai cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi comics e non solo, appunto anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70-80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2014, e quindi ecco qui dal 2014 ancora che cavalchiamo e calchiamo maggior parte dei palchi d'Italia per quanto riguarda tutti questi appuntamenti importanti, comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, me compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
0: Dimmi, quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
1: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga, sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo tutte queste gesta in TV, ecco.
0: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
1: Sì, abbiamo anche questo nel menù.
0: Bene, ci fa piacere.
1: Abbiamo Gigantino, abbiamo l'Uomo Tigre, abbiamo tante, appunto, altre sigle che non sono logicamente 92.000, ma appartengono ad altre importanti momenti di vita.
0: Dai boomers in su, facciamo così,
1: ecco.
0: Dai boomers in su. Allora, Mr. Cartoon, o meglio Mattia, sarà a Fuji il sabato alle ore 19. Che tipo di spettacolo ci aspettiamo?
1: Beh, sicuramente carico, dinamico e con tanta buona musica, appunto, che ti riporta indietro nel tempo.
0: Ci sarà modo di coinvolgere il pubblico?
1: Ci sarà sicuramente modo di coinvolgere il pubblico, perché, ecco, solitamente io tra una canzone e l'altra magari dico qualcosa inerente a qualche cartone, spiego, racconto, dico i miei ricordi, li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
0: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini,
1: grandi,
0: tutti coloro che vogliono partecipare.
1: Grandi e piccoli, sì.
0: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma, le 23, le 24, perché ci sono altre cose, per cui poi, sperando che mantenga questo caldo, la serata, il sabato sera, è perfetto, è giocato.
1: Abbiamo tutto.
0: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fuji il 25 alle 19, Piazza Nassiria. Ti aspettiamo.
1: Ciao a tutti. ciao a tutti e ci vediamo il 25 a giugno.
0: Grazie Mr. Cartoon, ciao.
1: Ciao.

questa, canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era, che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80, circa 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fiuggi Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fiuggi, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del raduno nazionale di musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il Cosplay Contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20, e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22.30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare. 25-26 luglio, Piazza Nassiria a Fiuggi. Per questo Algo Day è tutto. Consuelo vi ringrazia, vi saluta. Ciao. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, sono Silvia Dini e come di consueto sono qui con voi pronta per l'appuntamento mini di chiacchiere e di musica. Stavolta punto tutto sulla sensualità, la passionalità, che non è certo un tema nuovo e insolito nella musica, ma i due pezzi che ho scelto, oltre ad essere particolari e di grande valore musicale, mi hanno colpita davvero molto per l'appeal toccante e spero faranno vibrare intensamente anche molti di voi. Il primo ascolto che vi propongo è Swimming Pool, dall'album Hunter di Anna Calvi, cantante e autrice complessa, non facile da descrivere. L'anima della dea Diana, con arco in spalla e spirito ribelle, sembra essersi reincarnata nella voce graffiante e nella presenza magnetica di Anna Calvi. È una cantante britannica ma dalle radici italiane e in questo album Hunter, più che un disco, ha realizzato una vera dichiarazione di identità, un concept potente dove Anna si fa cacciatrice di significati, di libertà e di diritti, specialmente in tema di orientamento sessuale. Lo stile di Anna Calvi è difficile da classificare, ma sicuramente lei è piena di carisma e questo le ha valso la possibilità di fare collaborazioni di spessore con Brian Eno, David Byrne, Nick Cave e la lista continuerebbe. Dal suo debutto nel 2011 ad oggi ha costruito un percorso artistico che mescola autobiografia, sensibilità e un'urgenza espressiva che, come dicono gli esperti, buca le casse. In Hunter, Anna non cerca di essere perfetta, anzi, si offre come specchio per chi vuole riconoscersi nella forza di una libertà che non chiede il permesso, così che è dirompente. Una guerriera moderna, senza etichette, che con la sua musica invita a smettere di nasconderci. E nel suo mondo la donna diventa cacciatrice, anche nel campo passionale. È lei a scegliere. Swimming Pool, letteralmente piscina, è un pezzo che esalta le magnifiche potenzialità canore della Calvi. È un brano scritto all'insegna però del desiderio, della lussuria, in un crescendo vocale che è anche una raffinata metafora di un rapporto a due. Swimming Pool è la perfetta canzone di chiusura di una colonna sonora in cui sembra apparire per la prima volta la possibilità di ricongiungere gli opposti, un raggio di sole che si fa strada fra le nuvole invernali, così come la voce di Anna riesce a squarciare la base melodica del brano. E allora, pronti a seguire nella caccia questa Diana della musica contemporanea? Stop alle chiacchiere e largo alla sensualissima Swimming Pool di Anna Calvi.

Cari amici, eccoci ancora qua per la seconda parte di questa puntata di Musical Chatter. Abbiamo ascoltato Swimming Pool di Anna Calvi e proseguiamo nella puntata con una seconda dose di abbondante sensualità che però deriva da tutt'altri elementi, soprattutto dalla melodia e dalla spinta interpretativa e anche da qualche inserto in dialetto partenopeo. Il brano che ho scelto come secondo ascolto si intitola Non ti so rinunciare, della cantante Roberta Tondelli. Due parole su di lei. Nasce a Torre del Greco, cresce ascoltando musica italiana e internazionale, da Battisti a Lucio Dalla, Mina, Vanoni, passando per Whitney Houston, per i Queen, Stevie Wonder, Michael Jackson, ma soprattutto Pino Daniele, che è compagno di gite e di viaggi e di vita, come dice lei stessa. A 16 anni Roberta Tondelli inizia le sue prime esibizioni in pubblico, fonda un trio, successivamente una band, con cui si esibisce in numerosi locali della Campania e del Centro-Sud. Nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico, Canterò per chi mi vuole ascoltare, un titolo molto simpatico. Altro lavoro importante è Femmena, scelto nel dicembre del 2018 per il Festival di Napoli, scritto da Gaetano Amato e Andrea De Luca come elogio alla donna, alla sua forza e totale bellezza. Ancora nel 2018 per Irma Records, con lo pseudonimo di Aria, incide Con te, cover del brano di Claudio Baglioni, e nel 2020 l'inedito Backless e molte altre canzoni come Sientme, scritto da Antonio De Carmine e Mauro Spenillo, del 2021, Inno all'amicizia, il cui ricavato è devoluto all'associazione di clown terapia di cui l'artista stessa si occupa in prima persona. Nel 2022 canta un brano rivolto ai ragazzini e agli adolescenti, invitandoli a non mandare allo sbaraglio le loro vite e ad inseguire i propri sogni, quelli buoni. E molte molte altre iniziative, ma non ho detto ancora nulla della sua voce, che è il motivo per cui ho scelto di inserirla in una puntata sulla sensualità. Voce calda, tonda, piena come una carezza sensuale. E allora adesso stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta e in attesa di ritrovarci per il prossimo appuntamento di Musical Chatter, chiediamo alla regia di farci ascoltare Non ti so rinunciare di Roberta Tondelli.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 3 e 54 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

0: In classifica andiamo subito al sodo. Bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di 7va.fm, oltre 80 emittenti radiofoniche collegate. Questo lo diciamo implicitamente, perché ormai è la solita filastrocca che ben conoscete. Ma stavo parlando della protagonista che interverrà in questa Summer Edition di DJ K7, che è, tanto per cambiare, Catwalk Edition, perché si tratta di una bellissima, ma ha in più anche una bellissima voce, è presente in classifica, siamo sulle sue tracce, credetemi non è facile, perché l'abbiamo raggiunta, anche se solo virtualmente, fino in Portogallo. Dovrebbe essere già con noi Atuna, pronto?
1: Ciao, pronto,
0: Francisco. È davvero difficile il collegamento, perché poi tu quando è che vai all'estero, non è che stai buona buona nella stanza dell'hotel, te ne vai in giro. Sicuramente adesso che sarà, ti porteranno alla Torre di Belém, perché è da lì che è partito, no? Il primo aereo transoceanico, e quindi è da lì che si è attraversato in volo per la prima volta per raggiungere l'America. Quindi il Portogallo che si affaccia direttamente sull'oceano, una nazione davvero splendida, fresca dei successi che ha ottenuto in Kosovo, adesso Portogallo per questo grande festival che si terrà proprio in Lisboa capitale, giusto?
1: E non è ancora Lisbona, no, non è capitale, è stato in Bueva.
0: Sì, sì, arriverai, per adesso sei nei dintorni, sei atterrata a Lisbona, stai un po' facendo un tour itinerante, e quindi poi dopo ci sarà questo grosso appuntamento. Abbiamo voluto disturbarti, sappiamo che hai da fare, ti diamo la bella notizia, perché magari in viaggio, oddio, il sito arriva dappertutto con gli aggiornamenti, le nostre radio che hanno anche un'emissione ovviamente sul web sono ascoltabili anche da te, però siccome tu hai ben altro da fare, non riesci forse tantissimo ad ascoltare la radio in questi giorni, ti dico subito, altri 3 gradini più in su e dalla 20ª posizione sei in 17ª, contenta?
1: Come no, contentissimo.
0: Ok, e allora sarà un'estate a Bibi, e che dire, ce la sentiamo, grazie, alla prossima, buon lavoro, buon divertimento, buon tutto, soprattutto buona musica, ok?
1: Grazie, e che pure ho avuto un ritoso qua con questo vento, sudare, caldo, airpone, viaggio lungo, finale pure ritoso.
0: Se una viaggiatrice attiva devi sopportare un po' tutto, però vale la pena, beata te che sei a Lisbona o comunque in Portogallo, va bene?
1: Sì.
0: Ciao, alla prossima, un bacione Atuna.
1: Un bacione Francesco, grazie, ciao ciao.
0: Grazie a te, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Sì, grazie.

che tra l'altro nella sua lingua significa insomma un'estate con amore, però un'estate sempre in tour, sempre in viaggio. Noi siamo sulle sue orme, non ce la perdiamo, anche se sarebbe facile perdere appunto le sue tracce, perché è sempre in movimento. Adesso Portogallo, beata lei, Atuna, estate a BB in posizione 17 dalla 20ª, dove era 7 giorni fa, remix 2026 per questo pezzo, che comunque no, per l'estate è davvero fatto apposta. Chi è stato attento scorsa settimana ha sentito che eccezionalmente prima delle 7 chiavi del ritmo abbiamo spoilerato quello che sarebbe stato uno dei nuovi ingressi di questa settimana, e allora niente panico, confermiamo la promessa di ascoltarlo davvero. Diadarena, proprio niente panico.

Pongi, Pongi, Pongi, l'irresistibile Ale Danger dopo il giro di boa, eccola qui avanzare di altri 4 gradini dalla 15ª, si porta in...

fuori dalle sette chiavi del ritmo, un po' ci dispiace, ma c'è sempre questo forte sgomitare inevitabile nelle posizioni di vertice ed in generale, no? Tra le 25 tracce che vanno a colorare e a caratterizzare la DJK7 in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche, è diffusa qui dalla redazione di

Do you want me? Do you need me? Insomma, è Caterina DJ, di poche parole, di tanti fatti. Invece chiacchiera ogni tanto, e grazie a Dio vi ho la fortuna di farlo con lei anche in radio, in telefonica, sempre in giro per l'Italia. Vabbè, abbiamo già parlato, ci ha raccontato lei di alcuni particolari della sua recente trasferta in Miami addirittura, però adesso si sta muovendo tra Roma, Genova, e speriamo di averla anche ad Isola del Liri, perché no, anche qui a Pescara.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 27 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani.

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Due minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti, un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
4: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione?

0: Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
1: Insomma, ci stanno quattro amici alla sera, si stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa. È campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivo a spegnerlo.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 40 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: ufficio anagrafe. Di primo mattino si presenta un signore, fa buongiorno, fa prego, mi dica, senta, io vorrei cambiare nome. Fa sì, come si chiama lei? Mi chiamo Stefano Colaminchia. Vabbè, capisco perché vuole cambiare. Sì. Guardi, allora mi riempie questo modulo per cortesia, questo qui scrive tutto, certo, io lo riconsegno, fa no, ha dimenticato di firmarlo. Quello guarda e fa così, mi scusi, firmo Colaminchia? No, guardi, prenda la penna.
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: un bel ragazzo de sabato sera in discoteca acchiappa una mora, una stanga da paura, bella formosa, se la porta subito a casa. Come arrivano a casa, un po' l'alcol, un po' l'eccitazione, si buttano sul letto e si cominciano a baciare. Lui la spoglia tutta, gli lava la camicetta, gli lava il reggiseno, a un certo punto gli comincia a dare tutti i bacetti sul collo. E lei così, gemito di piacere, gli scende fino all'ombelico. A un certo punto lui si ferma, si rialza, la guarda e gli fa: wow, che cicatrice misteriosa che c'hai, principessa, ma cosa hai fatto? E lei sdraia la sua guarda e gli fa: ho torto il cazzo.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap, DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari!

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via

0: Sono le 5 e 10 minuti.
1: Music Clock.
2: Sette va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: obrigado, viu? Muito obrigado. Você, Juninho Milão, que me trouxe aqui. Chico Catenati, obrigado, meu querido. Também do Chico Catenati, eu já cheguei aqui no Jenny, Jenny Sax. É lá da Rádio Sax Verona, de Cadidaves Calígera. Também retransmitindo a gente, fazendo essa retransmissão aí. Então, coração brasileiro, onde eu estiver chegando por aí, muito obrigado, tá bom? Nosso tempo já se esgotou. Beijão, fique na paz e não esquece não. Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Até a próxima. Valeu!
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7VA.org.

buckle too tight. Sequin snagging the cuff. I don't fix it.

X in posizione 17, un pezzo che è lì, sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver.

su un po' giù, della volta buona dell'assalto finale, per adesso è al 2 Valium Nights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 27 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock.
6: Sette va. Digital Radio.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente. Due generazioni lontane un secolo, ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
4: Il GR politico dell'agenzia Dire.
5: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta

0: ma anche sui vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
1: From 7 bar FM barra diagonale alterradio Algo Day.
2: Vom 7 bar FM alterradio Algo Day.
1: From 7va.fm barra alteradio Olgo Day.
3: From 7va.fm nautiradio Olgo Day.
4: From 7va.fm / alteradio Olgo Day. From 7va.fm / alteradio.
5: E allora ci siete? Sì, io ci sono, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto alle numerose alte radio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games, dopo il successo avuto lo scorso anno. Si svolgerà in piazza Martiri di Nassiria, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella 2 giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini, ma anche ai nostalgici come noi.

0: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti!
0: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente,
1: sei presente all'appello.
0: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere, hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
1: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ricordi e di emozioni, appunto, come dicevamo, legate ai cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi comics e non solo, appunto anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70-80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2014, e quindi ecco qui dal 2014 ancora che cavalchiamo e calchiamo maggior parte dei palchi d'Italia per quanto riguarda tutti questi appuntamenti importanti, comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, me compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
0: Dimmi, quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
1: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga, sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo appunto tutte queste gesta in TV, ecco.
0: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
1: Sì, abbiamo anche questo nel menù.
0: Bene, ci fa piacere.
1: Abbiamo Gigantino, abbiamo ecco, l'Uomo Tigre, abbiamo tante, appunto, altre sigle che non sono logicamente 90-2000, ma appartengono ad altre importanti momenti di vita.
0: Dai boomers in su, facciamo così,
1: ecco.
0: Dai boomers in su. Allora, Mr. Cartoon, o meglio Mattia, sarà a Fuji il sabato alle ore 19. Che tipo di spettacolo ci aspettiamo?
1: Beh, sicuramente carico, dinamico e con tanta buona musica, appunto, che ti riporta indietro nel tempo.
0: Ci sarà modo di coinvolgere il pubblico?
1: Ci sarà sicuramente modo di coinvolgere il pubblico, perché, ecco, solitamente io tra una canzone e l'altra magari dico qualcosa inerente a qualche cartone, spiego, racconto, dico i miei ricordi, li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
0: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini,
1: grandi,
0: tutti coloro che vogliono partecipare.
1: Grandi e piccoli, sì.
0: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, sì, viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food, per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma le 23, le 24, perché ci sono altre cose, per cui poi, sperando che mantenga questo caldo, la serata al sabato sera è perfetto, è giocato.
1: Abbiamo tutto.
0: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fuji il 25 alle 19, piazza Nassiria. Ti aspettiamo.
1: Va tutto. ciao a tutti e ci vediamo il 25 a giugno.
0: Grazie Mr. Cartoon, ciao.
1: Ciao.

0: canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era, che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80, circa 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fiuggi Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fiuggi, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del raduno nazionale di musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il Cosplay Contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20, e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22.30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare. 25-26 luglio, Piazza Nassiria a Fiuggi. Per questo Algo Day è tutto. Consuelo vi ringrazia, vi saluta. Ciao. From 7ba.fm/LTRadio.
1: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chapter. Oggi voglio andare a scovare qualche curiosità su artisti del mondo rap, che non è proprio la mia zona comfort, però è sempre musica. E per orientarmi nella scelta ho chiesto all'intelligenza artificiale di farmi una playlist dei brani più famosi. Il primo che mi ha proposto è Family Matters, cioè Questioni di famiglia di Drake. E da lì ho scoperto un sacco di cose curiose e interessanti. Ad esempio, è tutta questione di dissing fra Drake e un altro noto rapper, Kendrick Lamar, finiti tutti nelle strofe, o meglio nelle loro barre, perché Family Matters è quella che si definisce una diss track, cioè una risposta in musica ad accuse di un avversario. In questo caso Family Matters è la risposta al diss Euforia di Kendrick Lamar. Drake ha risposto a Lamar con tono molto accusatorio, cercando di minare addirittura la sua immagine sia pubblica che privata, e ha iniziato in modo pesante, insinuando che Kendrick avrebbe avuto comportamenti violenti in casa con la sua compagna Whitney Alford, parlando di presunti lividi e di un'atmosfera tesa fra di loro. Poi ha toccato un tasto ancora più delicato, mettendo addirittura in dubbio la paternità di uno dei figli di Lamar, suggerendo che non fosse suo. Accusa molto forte che ha sicuramente voluto colpire l'immagine di buon padre di famiglia che Kendrick ha sempre voluto dare. Drake ha continuato dipingendo Kendrick come un personaggio pubblico ipocrita che predica bene ma razzola male, criticando la sua figura di artista moralmente irreprensibile in contrasto con le presunte azioni che gli ha attribuito. Non sono mancate frecciatine sulla carriera musicale, insinuando un suo declino, suggerendo che le sue recenti mosse fossero dettate dalla frustrazione e dalla disperazione. Infine, come se non bastasse, Drake è passato a critiche sul lato professionale, tirando in ballo la vecchia etichetta di Kendrick, la Top Dog Entertainment, facendo intendere che ci fossero state delle dinamiche negative e problematiche al suo interno. Insomma, Family Matters è stata una risposta molto diretta e carica di accuse personali con cui Drake ha cercato di screditare appunto Kendrick Lamar a tutto tondo. È fondamentale però ricordare che queste non sono la realtà dei fatti, ma sono soltanto le insinuazioni lanciate da Drake nella sua canzone, e come sempre in questi casi vanno prese soprattutto come gesti artistici esasperati, dove i concetti sono amplificati ed esagerati per fare spettacolo, e direi che fin qui ci sono riusciti. Allora, stop alle parole e largo alle parole del rap di Drake con Family Matters.

0: Rieccoci amici di Musical Chat. Nel dissing fra Drake e Lamar, la risposta di Lamar a Family Matters non si è fatta attendere molto ed è arrivata col brano Not Like Us, un pezzo che ha alzato ulteriormente il livello dello scontro. In questa traccia Lamar ha risposto alle accuse di Drake in modo diretto e aggressivo, concentrandosi in particolare su argomenti molto gravi, esagerando anche parecchio, prima fra tutte con un'accusa di pedofilia. Insinuazione pesante, accuse a Drake di comportamenti inappropriati, con frasi esplicite, immagini forti. Oltre a questo, Lamar a sua volta ha criticato l'immagine pubblica di Drake, descrivendolo come una persona falsa, manipolatrice, cercando di smontare la sua credibilità. E per contrasto ha cercato di presentare se stesso come una persona, tra virgolette, regolare, che sta dalla parte della comunità, quasi a sottolineare una differenza morale fra sé e Drake. Anche la scelta musicale ha giocato un ruolo importante, con l'uso di un campione iconico degli anni 80, cioè Left Eye dei TLC, che ha contribuito a creare un'atmosfera cupa e carica di accusa. E infine anche la copertina del singolo Not Like Us ha fatto parlare di sé, mostrando una mappa della casa di Drake a Toronto con tanti segnaposto che ricordavano i punti in cui lui avrebbe presumibilmente fatto sesso, per rimarcare i concetti espressi. Not Like Us è stata quindi una risposta molto pesante ed esagerata e controversa da parte di Kendrick, che ha portato la faida fra i due e fra i due rapper a un nuovo livello di intensità, alimentando l'acceso dibattito online, anche coinvolgendo quindi fan e pubblico. Va detto che entrambi hanno alle spalle una storia complessa, caratterizzata da oltre un decennio di tensioni, quindi questi dissing sono solo dei nuovi capitoli di un acceso dialogo in musica fra i due. Sebbene pesanti, sembrerebbero solo parole, per fortuna, ma a volte le parole tagliano più della lama di una spada, e mi chiedo se non sarebbe stato meglio usarle con maggiore attenzione e cercare ispirazione in altri contesti. E non ditemi che non pensate che sia soprattutto ricerca di audience, che sotto sotto la motivazione sia questa. E sono stati bravi, perché lo testimonia l'interesse che continua a solleticare da lungo tempo questo litigio pubblico fra i due artisti. E allora bene, basta con le parole, non resta che ascoltarci il brano che ha messo per un po', forse, in pausa il dissing fra i due. Ci salutiamo e chiediamo alla regia di farci ascoltare Not Like Us di Kendrick Lamar.
1: Psst. Ah sì.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: La prima volta, ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci, la prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
4: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: Sono le 7:06.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 16 luglio. Ariete, organizzate una serata rilassante per recuperare le energie nervose e combattere lo stress. In amore sognate spesso ad occhi aperti. Toro, il lavoro inizia a risultare più faticoso, ecco perché vi nervosite, ci sono delle persone che vi danno fastidio. L'amore può regalare però sempre bellissime emozioni. Gemelli, continua ad esserci un'ottima luna che vi permette non solo di mettere a posto ogni minimo dettaglio, ma di pianificare le cose da fare. Organizzate una serata diversa dal solito. Cancro, nelle coppie di vecchia data, sembra essere tornato il sereno. La luna vi rende molto più stabili nell'umore. Concluderete la giornata facendo qualcosa di divertente. Leone, la luna nel vostro segno vi aiuta a risolvere tanti piccoli problemi legati alla casa, alla famiglia e al lavoro. Giove può portare una novità professionale. Vergine, può esserci qualche problema se vi fate bloccare dalla smania di ottenere subito dei risultati tangibili. In amore non dovete essere così apprensivi. Bilancia, il periodo continua ad essere emozionante e pieno di sorprese. In questo momento siete sulla bocca di tutti. In amore, Marte alimenta la passione. Scorpione, giornata un po' interlocutoria, perché sul lavoro ci saranno situazioni non del tutto chiare che vi rallenteranno. Piccoli problemi fisici dovuti a un eccesso di stress. Sagittario, siete molto creativi, riuscite a trovare soluzioni originali che agli altri sfuggono e questo vi procura un certo successo sul lavoro. In amore state vivendo un momento turbolento. Capricorno, le parole che girano nell'ambiente di lavoro possono innervosirvi e preoccuparvi, ma non fidatevi dei pettegolezzi. In amore dovete ritrovare un po' di entusiasmo. Acquario, dovete testare attentamente anche i sentimenti altrui, non fidatevi delle facili promesse che in questo periodo abbondano, sul lavoro vi manca un po' di coraggio. Pesci, luna complicata, non avete ancora superato una crisi in amore dovuta alla testardaggine, del resto Marte e Venere vogliono mettere alla prova proprio un sentimento. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi. Nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

comodamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita. Che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere? Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle, Gesù Cristo, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, è il Vangelo del giorno 16 luglio, Nostra Signora del Carmelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Ci assista, o Padre, la materna intercessione della gloriosa Vergine Maria, perché sorretti dalla sua protezione possiamo giungere felicemente al Santo Monte che è Cristo Signore, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. A volte ci abituiamo a vivere con il peso addosso. C'è chi è stanco nel corpo, chi nella mente, chi nel cuore. C'è chi sorride davanti agli altri, ma dentro si sente consumato. Alcuni portano il peso della solitudine, altri delle preoccupazioni, altri ancora di errori che non riescono a perdonarsi. E la cosa più triste è che spesso pensiamo di dovercela fare da soli. Gesù invece non ci dice sforzati di più, non dice quando sarai forte allora vieni, dice vieni così come sei. È bellissimo questo Vangelo, perché ci fa capire che Dio non si avvicina a noi solo quando siamo perfetti, quando ci sentiamo bene, ma soprattutto quando siamo affaticati. Gesù non è un padrone che aggiunge pesi. È qualcuno che ci aiuta a portarli. Quando lui parla di un giogo leggero, non significa che la vita diventa improvvisamente facile. Significa però che non la affrontiamo più da soli. E tante volte il dolore più grande non è il peso della croce, ma pensare di doverla portare senza nessuno accanto. Forse oggi sei stanco di lottare, stanco di aspettare, stanco di essere forte. Ma non perdere la speranza. Cristo non ti chiede di avere tutto sotto controllo. Ti chiede solo di non allontanarti da Lui, anche se hai poca fede, anche se hai il cuore confuso, anche se dentro ti senti fragile. Continua ad andare verso Gesù, perché il Vangelo non è un premio per chi ce la fa, è un rifugio per chi è stanco. E forse oggi la cosa più spirituale che puoi fare non è dimostrare forza, ma lasciati amare da Dio così come sei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito, nel corpo e per i loro familiari, le persone che si prendono cura. Grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Pepi! Ah, sei arrivato, eh? Ti stavi divertendo? Mi sembra di sì, da come sei sporco di terra.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
2: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 200

0: 150 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustín Cardenas, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce 2 artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra 2 figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra 2 differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
1: 7:43. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:49.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 avanti Cristo il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini noto come Pera Toons nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

La settimana sempre felice di farvi compagnia in antenna. Raffaella Bucci e la redazione dello studio Fucsia di Setteva.fm con le curiosità di Almanacca vi assicura relax e sorrisi. Voi intanto cercate la page Setteva Almanacca su Facebook ed assicurateci il vostro like. L'alba è il momento in cui non respira l'ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. Lo diceva Leonora Carrington. Noi di Setteva.fm ci illuminiamo della luce più green della nazione. Ci illuminiamo con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica. Bye.

L'appuntamento nello studio fucsia è puro pettegolezzo hollywoodiano. Buio in sala, perché oggi parleremo di parenti dietro le cineprese più famose del cinema. Il premio Oscar Nicolas Cage da anni non se la passa così bene. Debiti su debiti lo hanno costretto ad accettare i copioni più trash dell'ultimo ventennio. Eppure è un attore di talento. Il caro zietto lo ha fatto lavorare agli esordi. Eh sì, perché Nicolas in realtà si chiama Coppola ed è nipote di Francis Ford Coppola, nonché di Talia Rose Coppola. Talia chi? Ma come? La mitica Adriana di Rocky, sorella del grande regista. Nicolas Cage scelse il cognome ispirandosi ad un noto personaggio dei fumetti che ebbe modo di interpretare nella sua lunga e speriamo migliore carriera. Una piccola curiosità: dopo aver interpretato in modo fantastico Stregata dalla Luna, la sua perdita di capelli iniziò a creargli un certo disagio. In ogni contratto richiede di indossare un parrucchino. I boccoli biondi di L'apprendista stregone? Meravigliose estensioni.

Posso farvi una domanda? Siamo nello studio fucsia o nel magico orticello di Settevà? Bravi, forza, prendiamo gli annaffiatoi e curiamo le nostre erbe misteriose. Siamo abituati a pensare che una buona camomilla faccia bene al pancino dei bimbi e possa essere d'aiuto nelle notti insonne. Nella magia celtica la camomilla è associata alla ricchezza, all'abbondanza. Gli antichi romani lavavano i pavimenti con acqua, fiori di camomilla e basilico per attirare oro e sesterzi. Provateci, ma non con quella solubile. Vale.

0: giovedì gnocchi. Ma no, no, nello studio fucsia di 7va.fm siamo molto più creativi. In fin dei conti è il momento delle prelibatezze della cucina nate per caso. Uno dei piatti tipici di Milano, che i nostri chef esportano in tutto il mondo, è stato creato quasi per gioco da Valerio di Fiandra. Non un cuoco, ma un maestro vetraio, che per dare maggiore vivacità alle sue vetrate dipinte, soleva aggiungere zafferano ai colori, tanto da essere soprannominato lo Zafferano. In occasione del matrimonio della figlia, nel 1574, chiese al cuoco che si occupava del banchetto di aggiungere lo zafferano anche ad un piatto di riso al burro.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte.

Manca davvero poco il weekend, siamo ancora un po' indaffarati, ma fermi tutti, è il momento dell'oroscopo. Ariete, perdona te stesso e sarai compreso. Puoi rilassarti, c'è amore nella tua vita. Toro, in amore va tutto bene, ma tu non lo sai. Gelosie e paure sono inutili pensieri. Gemelli, a casa non salire sul piedistallo, potresti cadere. Ascolta più il partner. Cancro, un viaggio con la famiglia saprà rigenerarti e rincuorarti. Leone, la cura del corpo potrebbe diventare un'ossessione. Sei bello, non eccedere. Vergine, devi risolvere questioni familiari importanti. Siediti, respira e non litigare. Bilancia, la complicità di coppia rende la giornata piccante e la notte insonne. Scorpione, un progetto creativo ha buone occasioni di crescere. Stai per incontrare la persona giusta che farà decollare il tuo sogno. Capricorno, travolto dal destino in un insolito amore estivo. Acquario, sii meticoloso nei nuovi progetti. Il tuo entusiasmo può portare sbadatezza. Pesci, la voglia di coccole oggi è grande. Puoi riceverne e farne. Nel classico appuntamento di Almanacca con la storia e la musica, la redazione Fucsia ha trovato un adagio toccante. Ai noi non ne conosciamo l'autore, ma le parole ci fanno sognare. La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente. Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.

cartoon.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: È il momento di scoprire i peccati di gola delle celebrità ed ho il sospetto che Sir Paul McCartney sia un accanito vegetariano. Già negli anni 70 asserì: non si può mangiare ciò che non ha un volto.

0: Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo Almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz. Poeta della tromba ed indimenticabile vocalist, un artista assoluto, come tutti gli artisti maledetti. Esisteva solamente per la musica e per essa non ha inseguito né fama né ricchezza, vivendo, come si definiva lui, da barbone di alta classe. Sua maestà Chet Baker.

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Sono le 8 e 29 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti.
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just

0: suona Radio Musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
4: 27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
5: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
4: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
6: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
4: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Il Via, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
7: In order to at least provide the support.
8: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
4: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.

0: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione, e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
2: Se c'è il carabiniere di far collega, dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te le vuoi comprare? No, ma stava pensando, andiamo lì a pia noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio in nero. Con sta barca, insomma, vennevano sti coccodrilli, vengono il coccodrillo, lo portano sopra, lo guardano, lo girano, lo ributtano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, lo girano, lo guardano, lo ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra. Quello gli fa all'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa a
3: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero, custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole difficili. Oggi, concinnità. Di solito, quando non abbiamo pretese particolari né fantasie che richiedono termini speciali, o quando ci serve tecnicamente, usiamo con piena soddisfazione il termine armonia. Dopotutto è un termine meraviglioso, di antichissima origine greca, che scaturisce dal significato concreto degli incastri lignei degli scavi delle navi. Armos è la giuntura, e che si sviluppa in maniera poderosa sui piani della musica e della convivenza. Però accade che un uso imponente e comune di un termine finisca per sfocarlo. In Italia, in latino prima e in italiano poi, abbiamo usato un altro termine che le può essere sovrapposto in parte interessante. La concinnità. Il punto di maggior penetrazione di questo concetto nel sapere di popolo è nella letteratura latina insegnata a scuola, dove spesso è chiamata direttamente col nome latino, concinnitas. La dimensione preminente in cui vive è quella retorica e letteraria. Vi descrive la disposizione armoniosa delle parole, gli equilibri ponderati delle frasi in simmetrie, parallelismi, intrecci ed eco di sinonimi. Ne fu maestro Cicerone. Così un discorso concinno spicca per squisitezza, in un'eleganza che non teme l'artificio. E per meglio comprenderla giova aggiungere una nota liceale. In questi primi studi classici la concinnitas viene spesso contrapposta alla variatio, un procedimento di costruzione della frase che non cerca l'equilibrio della composizione formale, ma al contrario lucra gli effetti espressivi di un procedere spezzato, che tradisce le simmetrie, che rallenta e accelera nell'inatteso. Noi abbiamo il vizio di pensare una fettina sottilissima della storia della Roma antica come tutta la sua esperienza. Ma non è stata solo marmi, cesari e ciceroni. Concinnus fu un termine popolare che si trova nelle commedie di Plauto nel pieno del periodo repubblicano. Arriva alla retorica, ma la concinnitas è intimamente un ordine pulito, sistemato, pronto e bello. Concinnare voleva proprio dire preparare, disporre per bene. Inoltre, in italiano, l'idea di concinnità viene recuperata in un momento rilevante. È stato un termine importante del Rinascimento, non solo nella lingua, ma anche in architettura e nelle arti figurative, specie per effetto del pensiero di Leon Battista Alberti. Un'anima essenziale del Rinascimento sta nella riscoperta ed elaborazione della classicità, Ed è meraviglioso il modo in cui un termine dell'arte verbale si possa concretizzare non solo nella musicalità del suono, ma anche nella definizione di spazi e figure. Se vogliamo avere un'idea non sonora della sua eleganza pulita, simmetrica e armoniosa, non abbiamo che da guardare i grandi edifici rinascimentali che popolano le nostre città. Così possiamo parlare della concinità di un arredamento minimalista, della concinità di un discorso ponderato a effetto, dei versi concini della canzone, della concinità di un'apparecchiatura di ricercatezza non meno che geometrica. Potremmo dire che la concinità è un tipo peculiare di armonia. Le opere di Gaudì sono armoniose, ma non concinne. Resta un ultimo nodo. Da dove salta fuori questa parola? Ancora è un rovello e non ci sono risposte semplici e significative. Però se trovate detto che la concinnitas latina viene da qualcosa come concanere e quindi cantare insieme, riferito alle varie parti della sua armonia, possiamo dire che questo è altamente probabile non sia vero.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:49.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 16 luglio. Ariete, organizzate una serata rilassante per recuperare le energie nervose e combattere lo stress. In amore sognate spesso ad occhi aperti. Toro, il lavoro inizia a risultare più faticoso, ecco perché vi nervosite, ci sono delle persone che vi danno fastidio. L'amore può regalare però sempre bellissime emozioni. Gemelli, continua ad esserci un'ottima luna che vi permette non solo di mettere a posto ogni minimo dettaglio, ma di pianificare le cose da fare. Organizzate una serata diversa dal solito. Cancro, nelle coppie di vecchia data, sembra essere tornato il sereno. La luna vi rende molto più stabili nell'umore. Concludete la giornata facendo qualcosa di divertente. Leone, la luna nel vostro segno vi aiuta a risolvere tanti piccoli problemi legati alla casa, alla famiglia e al lavoro. Giove può portare una novità professionale. Vergine, può esserci qualche problema se vi fate bloccare dalla smania di ottenere subito dei risultati tangibili. In amore non dovete essere così apprensivi. Bilancia, il periodo continua ad essere emozionante e pieno di sorprese. In questo momento siete sulla bocca di tutti. In amore, Marte alimenta la passione. Scorpione, giornata un po' interlocutoria, perché sul lavoro ci saranno situazioni non del tutto chiare che vi rallenteranno. Piccoli problemi fisici dovuti a un eccesso di stress. Sagittario, siete molto creativi, riuscite a trovare soluzioni originali che agli altri sfuggono e questo vi procura un certo successo sul lavoro. In amore state vivendo un momento turbolento. Capricorno, le parole che girano nell'ambiente di lavoro possono innervosirvi e preoccuparvi, ma non fidatevi dei pettegolezzi. In amore dovete ritrovare un po' di entusiasmo. Acquario, dovete testare attentamente anche i sentimenti altrui, non fidatevi delle facili promesse che in questo periodo abbondano, sul lavoro vi manca un po' di coraggio. Pesci, luna complicata, non avete ancora superato una crisi in amore dovuta alla testardaggine, del resto Marte e Venere vogliono mettere alla prova proprio un sentimento. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette, ma

0: Sync. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: from 7va.fm/Alti Radio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:24.
1: Music Clock.
2: Se ti va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Ancora sangue, l'ICE di Donald Trump, la polizia anti-immigrazione negli Stati Uniti, di nuovo nella bufera. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. Sono esplose proteste delle reti antirazziste come l'American Civil Liberties Union e altre organizzazioni per i diritti civili. Una nuova fase. Enrico Piron è stato eletto all'unanimità nuovo presidente nazionale di Hauser dal direttivo di ieri a Roma. Ascoltiamo.
6: E guardate che non è una semplice ambizione, ma è la naturale funzione di una grande associazione popolare come siamo noi. E attraverso questi nostri servizi dobbiamo costruire la partecipazione, consenso, consapevolezza del nostro ruolo politico. E io sono davvero esasperato da coloro che continuano a dire che siamo un'associazione apolitica. È la negazione assoluta di quello che siamo. Siamo promotori di democrazia, di partecipazione, animatori sociali, ci curiamo degli altri, costruiamo cittadinanza che rende forte la democrazia. Che cos'è tutto questo se non un agire politico?
5: Un nuovo patto, definire criteri condivisi per la misurazione della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva, individuare il contratto da assumere come riferimento per la determinazione del salario giusto. Sono questi gli obiettivi dell'intesa sottoscritta da 14 associazioni datoriali, tra cui le centrali cooperative. A braccia aperte, 2 nuove reti territoriali copriranno il territorio nazionale dal nord al sud. Per gli orfani di femminicidio, il servizio è di Anna Monterubianesi.
7: Al via la seconda edizione del bando a braccia aperte, promosso da Coni Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per sostenere gli orfani di crimini domestici e violenza di genere. A disposizione 10 milioni di euro complessivi, 3 destinati a 2 nuovi progetti selezionati e i restanti 7 per sostenere la prosecuzione e l'ampliamento dei progetti già avviati con la prima edizione del bando lanciata nel 2020. In 5 anni, grazie a questo bando, siamo riusciti a prendere in carico circa 350 minori orfani. Nessuno di loro deve essere lasciato solo nel percorso di ricostruzione della propria vita. Così il presidente della Coni Bambini, Rossi Doria.
8: Ciak si gusta a Sacile, in provincia di Pordenone. Itaca propone 2 serate di cinema sotto le stelle, con assaggi a tema per aprire ancora di più il nostro fiore alla comunità il 18 luglio e il 1 agosto, in collaborazione con l'associazione Cinema Zero nel giardino della fattoria sociale di San Giovanni di Livenza a Sacile, fino a un massimo di 50 persone. Tutti in gioco nel Cremonese, via alle feste conclusive del progetto promosso dal Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad, che da 4 anni abbraccia i centri estivi di tutta Italia per regalare sport e divertimento a migliaia di giovani sportivi, con un'attenzione speciale alle famiglie in difficoltà economica. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
9: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
10: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
11: 9:35.
12: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:41.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
3: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Bari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Seguirse instalando.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, veleni e sospetti nella maggioranza che si divide ancora sulle preferenze. Meloni ne prenda atto, attaccano le opposizioni, Schlein pronti anche alle elezioni a settembre. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado, la procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 imputati e una soluzione. Nuova escalation nel Golfo, gli USA colpiscono diversi centri di comando in Iran, ritorsione dei Pasdaran con droni sulle basi americane in tutti i paesi dell'area. Se Trump continua, avvertono, colpiremo anche le infrastrutture. Tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano dove erano in corso lavori di ristrutturazione, lievemente graffiata una persona.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi. Si appresta a tagliare il primo traguardo la legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza dove caccia i franchi tiratori che sarebbero saliti ad una cinquantina dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con Ivan Acciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. Il governo va avanti, assicura il centrodestra. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. Sentiamo prima Riccardo Molinari della Lega, poi Angelo Bonelli, leader di AVS.
3: Io non ho motivo di pensare che delle donne della Lega non abbiano seguito le indicazioni di partito. Poi quando ci sono i voti segreti, si sa, è sempre difficile poi capire chi vota in un modo o nell'altro, ma l'indicazione del partito sta molto chiara.
4: Giorgia Meloni non si occupa dei problemi degli italiani, pensa solo al potere, ma ha dimenticato i problemi, la sanità pubblica, gli stipendi che sono bassi, tra i più bassi d'Europa.
2: Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. Ieri è arrivata la lettera di scuse firmate dal nuovo AD di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, la reazione dei parenti delle vittime. Ancora attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata la reazione di Teheran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo. Sentiamo.
5: Quinta notte di attacchi americani contro l'Iran e speculare reazione della Repubblica Islamica, anche se molti dei droni lanciati contro i paesi del Golfo sembra siano

0: stati intercettati. Un'escalation militare anche di annunci contrapposti. L'Iran colpirà tutte le infrastrutture della regione se il presidente degli Stati Uniti darà seguito alle sue minacce di attaccare le infrastrutture iraniane. Lo ha dichiarato un portavoce militare di Teheran, aggiungendo che l'Iran non permetterà agli Stati Uniti di interferire nello stretto di Hormuz. Donald Trump, infatti, starebbe valutando un innalzamento del livello dell'offensiva, puntando a colpire non più solo i centri di comando iraniani, i siti di lanci dei missili e i depositi militari, come è avvenuto anche nella notte passata in diverse regioni dell'Iran, ma anche, così riferisce il Wall Street Journal, le infrastrutture come le centrali elettriche e i ponti del paese. In più gli USA hanno anche di nuovo attivato il blocco navale completo dello stretto, dove ormai non passa più nessuna nave. I Pasdaran, come dicevamo, hanno reagito con droni contro le basi USA nei paesi del Golfo, dal Kuwait al Bahrain. I droni sarebbero stati intercettati, ma una base in Giordania sarebbe stata colpita. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Tragedia alla periferia di Algeri, almeno 11 morti e 19 feriti in un incendio non ancora domato, lo ha reso noto la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Condanna definitiva per il gioielliere che inseguì e uccise due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. L'uomo, 72 anni, si è costituito ma ribadisce: ho agito per legittima difesa. Il servizio
2: è finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo.
3: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tantissimi stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano tre addetti alle pulizie. Solo una persona è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Sul posto i vigili del fuoco di Bolzano, i carabinieri e la procura. Sarà l'Argentina a sfidare la Spagna domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo iridato consecutivo, il quarto della sua storia. Ieri sera l'albiceleste, trascinata ancora da un Messi decisivo con due assist, ha sconfitto in rimonta per 2-1 l'Inghilterra. Sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez, che ha mandato in delirio i tifosi argentini. Sabato 18 luglio sfida Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina, che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano, secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

della settimana, sempre felici di farvi compagnia in antenna. Raffaella Bucci e la redazione dello studio Fucsia di 7va.fm con le curiosità di Almanacca vi assicura relax e sorrisi. Voi intanto cercate la page 7va Almanacca su Facebook ed assicurateci il vostro like. L'alba è il momento in cui non respira l'ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. Lo diceva Leonora Carrington. Noi di 7va.fm ci illuminiamo della luce più green della nazione. Ci illuminiamo con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

L'appuntamento nello studio fucsia è puro pettegolezzo hollywoodiano. Buio in sala, perché oggi parleremo di parenti dietro le cineprese più famose del cinema. Il premio Oscar Nicolas Cage da anni non se la passa così bene. Debiti su debiti lo hanno costretto ad accettare i copioni più trash dell'ultimo ventennio. Eppure è un attore di talento. Il caro zietto lo ha fatto lavorare agli esordi. Eh sì, perché Nicolas in realtà si chiama Coppola ed è nipote di Francis Ford Coppola, nonché di Talia Rose Coppola. Talia chi? Ma come? La mitica Adriana Di Rocchi, sorella del grande regista. Nicolas Cage scelse il cognome ispirandosi ad un noto personaggio dei fumetti che ebbe modo di interpretare nella sua lunga e speriamo migliore carriera. Una piccola curiosità, dopo aver interpretato in modo fantastico Stregata dalla Luna, la sua perdita di capelli iniziò a creargli un certo disagio. In ogni contratto richiede di indossare un parrucchino, i boccoli biondi di L'apprendista stregone, meravigliose stance,

posso farvi una domanda? Siamo nello studio fucsia o nel magico orticello di Sette Va? Bravi, forza, prendiamo gli annaffiatoi e curiamo le nostre erbe misteriose. Siamo abituati a pensare che una buona camomilla faccia bene al pancino dei bimbi e possa essere d'aiuto nelle notti insonne. Nella magia celtica la camomilla è associata alla ricchezza, all'abbondanza. Gli antichi romani lavavano i pavimenti con acqua, fiori di camomilla e basilico per attirare oro e sesterzi. Provateci, ma non con quella solubile.

0: giovedì gnocchi. Ma no, no, nello studio fucsia di 7va.fm siamo molto più creativi. In fin dei conti è il momento delle prelibatezze della cucina nate per caso. Uno dei piatti tipici di Milano che i nostri chef esportano in tutto il mondo è stato creato quasi per gioco da Valerio di Fiandra, non un cuoco ma un maestro vetraio che per dare maggiore vivacità alle sue vetrate dipinte soleva aggiungere zafferano ai colori, tanto da essere soprannominato lo zafferano. In occasione del matrimonio della figlia nel 1574 chiese al cuoco che si occupava del banchetto di aggiungere lo zafferano anche ad un piatto di riso al burro.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

manca davvero poco il weekend. Siamo ancora un po' indaffarati, ma fermi tutti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, perdona te stesso e sarai compreso. Puoi rilassarti, c'è amore nella tua vita. Toro, in amore va tutto bene, ma tu non lo sai. Gelosie e paure sono inutili pensieri. Gemelli, a casa non salire sul piedistallo, potresti cadere. Ascolta più il partner. Cancro, un viaggio con la famiglia saprà rigenerarti e rincuorarti. Leone, la cura del corpo potrebbe diventare un'ossessione. Sei bello, non eccedere. Vergine, devi risolvere questioni familiari importanti. Siediti, respira e non litigare. Bilancia, la complicità di coppia rende la giornata piccante e la notte insonne. Scorpione, un progetto creativo ha buone occasioni di crescere. Stai per incontrare la persona giusta che farà decollare il tuo sogno. Capricorno, travolto dal destino in un insolito amore estivo. Acquario, sii meticoloso nei nuovi progetti. Il tuo entusiasmo può portare sbadatezza. Pesci, la voglia di coccole oggi è grande. Puoi riceverne e farne. Nel classico appuntamento di Almanacca con la storia e la musica, la redazione Fucsia ha trovato un adagio toccante. Ai noi non ne conosciamo l'autore, ma le parole ci fanno sognare. La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente. Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: È il momento di scoprire i peccati di gola delle celebrità ed ho il sospetto che Sir Paul McCartney sia un accanito vegetariano. Già negli anni 70 asserì: non si può mangiare ciò che non ha un volto.

0: Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, allungheremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz. Poeta della tromba ed indimenticabile vocalist, un artista assoluto, come tutti gli artisti maledetti. Esisteva solamente per la musica e per essa non ha inseguito né fama né ricchezza, vivendo, come si definiva lui, da barbone di alta classe. Sua maestà Chet Baker.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 11:24.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: Luci Radio, comunichi di più.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari!

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 37 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11 e 46 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 16 luglio. Ariete, organizzate una serata rilassante per recuperare le energie nervose e combattere lo stress. In amore sognate spesso ad occhi aperti. Toro, il lavoro inizia a risultare più faticoso, ecco perché vi nervosite, ci sono delle persone che vi danno fastidio. L'amore può regalare però sempre bellissime emozioni. Gemelli, continua ad esserci un'ottima luna che vi permette non solo di mettere a posto ogni minimo dettaglio, ma di pianificare le cose da fare. Organizzate una serata diversa dal solito. Cancro, nelle coppie di vecchia data, sembra essere tornato il sereno. La luna vi rende molto più stabili nell'umore. Concluderete la giornata facendo qualcosa di divertente. Leone, la luna nel vostro segno vi aiuta a risolvere tanti piccoli problemi legati alla casa, alla famiglia e al lavoro. Giove può portare una novità professionale. Vergine, può esserci qualche problema se vi fate bloccare dalla smania di ottenere subito dei risultati tangibili. In amore non dovete essere così apprensivi. Bilancia, il periodo continua ad essere emozionante e pieno di sorprese. In questo momento siete sulla bocca di tutti. In amore, Marte alimenta la passione. Scorpione, giornata un po' interlocutoria, perché sul lavoro ci saranno situazioni non del tutto chiare che vi rallenteranno. Piccoli problemi fisici dovuti a un eccesso di stress. Sagittario, siete molto creativi, riuscite a trovare soluzioni originali che agli altri sfuggono e questo vi procura un certo successo sul lavoro. In amore state vivendo un momento turbolento. Capricorno, le parole che girano nell'ambiente di lavoro possono innervosirvi e preoccuparvi, ma non fidatevi dei pettegolezzi. In amore dovete ritrovare un po' di entusiasmo. Acquario, dovete testare attentamente anche i sentimenti altrui, non fidatevi delle facili promesse che in questo periodo abbondano, sul lavoro vi manca un po' di coraggio. Pesci, luna complicata, non avete ancora superato una crisi in amore dovuta alla testardaggine, del resto Marte e Venere vogliono mettere alla prova proprio un sentimento. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
2: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
3: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Sono le 12:06.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: 2 minuti. Estate! Un libro.
20: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
21: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 148 Pontina è attiva una chiusura di 3 km circa, nella fascia oraria dalle 20:30 alle 6. Tra gli svincoli di Tor de Cenci e via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Il GR politico dell'agenzia Dire.
18: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
4: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
5: Se dici radio, comunichi di più.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini noto come Pera Toons nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

La settimana sempre felice di farvi compagnia in antenna. Raffaella Bucci e la redazione dello studio Fucsia di Setteva.fm con le curiosità di Almanacca vi assicura relax e sorrisi. Voi intanto cercate la page Setteva Almanacca su Facebook ed assicurateci il vostro like. L'alba è il momento in cui non respira l'ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. Lo diceva Leonora Carrington. Noi di Setteva.fm ci illuminiamo della luce più green della nazione. Ci illuminiamo con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

L'appuntamento nello studio fucsia è puro pettegolezzo hollywoodiano. Buio in sala, perché oggi parleremo di parenti dietro le cineprese più famose del cinema. Il premio Oscar Nicolas Cage da anni non se la passa così bene. Debiti su debiti lo hanno costretto ad accettare i copioni più trash dell'ultimo ventennio. Eppure un attore di talento. Il caro zietto lo ha fatto lavorare agli esordi. Eh sì, perché Nicolas in realtà si chiama Coppola ed è nipote di Francis Ford Coppola, nonché di Talia Rose Coppola. Talia chi? Ma come? La mitica Adriana Di Rocchi, sorella del grande regista. Nicolas Cage scelse il cognome ispirandosi ad un noto personaggio dei fumetti che ebbe modo di interpretare nella sua lunga e speriamo migliore carriera. Una piccola curiosità, dopo aver interpretato in modo fantastico Stregata dalla Luna, la sua perdita di capelli iniziò a creargli un certo disagio. In ogni contratto richiede di indossare un parrucchino. I boccoli biondi di L'apprendista stregone? Meravigliose stench!

posso farvi una domanda? Siamo nello studio fucsia o nel magico orticello di Settevà? Bravi, forza, prendiamo gli annaffiatoi e curiamo le nostre erbe misteriose. Siamo abituati a pensare che una buona camomilla faccia bene al pancino dei bimbi e possa essere d'aiuto nelle notti insonne. Nella magia celtica la camomilla è associata alla ricchezza, all'abbondanza. Gli antichi romani lavavano i pavimenti con acqua, fiori di camomilla e basilico per attirare oro e sesterzi. Provateci, ma non con quella solubile.

0: giovedì gnocchi. Ma no, no, nello studio fucsia di 7va.fm siamo molto più creativi. In fin dei conti è il momento delle prelibatezze della cucina nate per caso. Uno dei piatti tipici di Milano che i nostri chef esportano in tutto il mondo è stato creato quasi per gioco da Valerio di Fiandra. Non un cuoco, ma un maestro vetraio che per dare maggiore vivacità alle sue vetrate dipinte soleva aggiungere zafferano ai colori, tanto da essere soprannominato lo Zafferano. In occasione del matrimonio della figlia, nel 1574, chiese al cuoco che si occupava del banchetto di aggiungere lo zafferano anche ad un piatto di riso al burro.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte.

Manca davvero poco il weekend, siamo ancora un po' indaffarati, ma fermi tutti, è il momento dell'oroscopo. Ariete, perdona te stesso e sarai compreso. Puoi rilassarti, c'è amore nella tua vita. Toro, in amore va tutto bene, ma tu non lo sai. Gelosie e paure sono inutili pensieri. Gemelli, a casa non salire sul piedistallo, potresti cadere. Ascolta più il partner. Cancro, un viaggio con la famiglia saprà rigenerarti e rincuorarti. Leone, la cura del corpo potrebbe diventare un'ossessione. Sei bello, non eccedere. Vergine, devi risolvere questioni familiari importanti. Siediti, respira e non litigare. Bilancia, la complicità di coppia rende la giornata piccante e la notte insonne. Scorpione, un progetto creativo ha buone occasioni di crescere. Stai per incontrare la persona giusta che farà decollare il tuo sogno. Capricorno, travolto dal destino in un insolito amore estivo. Acquario, sii meticoloso nei nuovi progetti. Il tuo entusiasmo può portare sbadatezza. Pesci, la voglia di coccole oggi è grande. Puoi riceverne e farne. Nel classico appuntamento di Almanacca con la storia e la musica, la redazione Fucsia ha trovato un adagio toccante. Ai noi non ne conosciamo l'autore, ma le parole ci fanno sognare. La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente. Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove,

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino. La prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: È il momento di scoprire i peccati di gola delle celebrità ed ho il sospetto che Sir Paul McCartney sia un accanito vegetariano. Già negli anni 70 asserì: non si può mangiare ciò che non ha un volto.
2: The

0: Okay. Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, allungheremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz. Poeta della tromba ed indimenticabile vocalist, un artista assoluto, come tutti gli artisti maledetti. Esisteva solamente per la musica e per essa non ha inseguito né fama né ricchezza, vivendo, come si definiva lui, da barbone di alta classe. Sua maestà Chet Baker.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 13 e 18 minuti.
1: Music Club.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 28 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Valeu! Love you!
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: pause. Unwrap a piece of Five Gum. Let the cool rush of peppermint flood the moment. The electric spark of spearmint awaken your palate. Feel awareness arise. The atmosphere, it crackles with the thrill of being alive. Listen, taste, smell, feel, observe. That presence, that's the power of Five. Five Gum. Stimulate your senses. It starts at your local Speedway.
1: Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di Sette Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci per questo ennesimo aggiornamento, perché non ci fermiamo nemmeno d'estate, che sia chiaro. Che sforzo, vabbè, ma è un piacere, questo lo diciamo senza poter essere smentiti, perché non possiamo fare noi a meno di voi, quindi almeno mezz'ora dobbiamo stare insieme e cogliamo anche l'occasione di ascoltare ottima musica. Non fate caso a quello che vi dico io, lo so che no, ma noi non stiamo mai a sentire te e ascoltiamo la musica, però questa volta comunque fate caso a quello che dice Eric M, perché c'è un grosso progetto poliedrico, già ve ne avevo parlato un attimino, continuo a farlo e continueremo ad approfondire. Esce questo pezzo in italiano che sta davvero interessando moltissimo, è schizzato via nelle classifiche, ma soprattutto ha successo di critiche e di pubblico, perché vorrei vi concentraste sul testo, perché è un bel po' intrigante, c'è una specie di finale a sorpresa, vediamo se riuscite a intuire strada facendo di cosa trattiamo. I miei sguardi, Eric M.
4: Perché sei triste?

Insomma, non è proprio quel pezzo spensieratamente estivo, no? Cioè, un po' inquietante, però un testo davvero originale. Siamo sulle tracce di Rick M. In qualche maniera vogliamo inseguirlo perché vogliamo chiedergli come gli è venuto in mente un pezzo simile. Questo senz'altro. 22.

diretta in discesa, però è stato anche in zona 13. Vediamo se riuscirà a riprendersi oppure no. Vabbè, ecco qua l'epica totale. New entry di 7 giorni fa in zona 24.

blu e su questi suoni. Quindi naturalmente il nostro saluto a Jean Rodriguez, che non manca mai, almeno uno a settimana va fatto a sua emittenza radiofonica, ci manda in onda anche su Rio de Janeiro e davvero non è poco. Al 10 Michael Jackson, eccolo qui in Human Nature.

decima piazza. In retrocessione, ma si mantiene in top 7, la versione live di questo pezzo davvero incredibile, una mid-tempo dal fascino inossidabile, sempre piacevole ascoltarla, figuriamoci anche in chiave live, si gonfia di emozioni aggiunte. E allora, allora

un super album celebrativo che ripercorre ogni singola traccia riproponendola e nella chiave classica di studio, ma accompagnandola appunto anche con un documento live estrapolato da varie situazioni. Qui siamo, tanto per cambiare, negli States, ma non possiamo precisare tantissimo perché dobbiamo volare via. Siamo già in apertura di Zona Poker, è tempo di bandiera a scacchi, e allora un più +2 sul rullino di marcia di Melanie C con la title track del suo album Sweet. Raggiunge con la U raggiunge, non c'è la posizione appunto numero 4, poker, ok? Ci si sente tra 23 ore e 30 circa, sempre qui sulla vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via libera della Camera la nuova legge elettorale, 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti, il voto è stato segreto, scontro in aula tra maggioranza e opposizioni, Meloni ha fallito, questa è una legge truffa, attacca il centro-sinistra. Tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano dove erano in corso lavori di ristrutturazione, lievemente graffiata una persona, il procuratore ora ridistribuire la forza lavoro. Il crollo del ponte Morandi a Genova. Oggi la sentenza di primo grado. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere per i 57 imputati. I parenti delle vittime ci aspettiamo delle condanne.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Jenny De Gaetano. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata a centrodestra, 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti, il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
4: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
5: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
3: Ora il testo passa al Senato, sentiamo allora quali sono le principali novità.
6: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza Stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni. Per Giornale Radio Nicola De Muro.
3: Poteva essere una tragedia a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una addetta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione.
7: rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita. In Russia una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav. 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
9: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
9: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
4: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 18 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Soldi ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
5: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
6: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
7: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
7: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Okay. Time for one you know.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di mistere sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Non è un privilegio per pochi. L'adozione internazionale è ancora un ponte d'amore perché guardare oltre la crisi con realismo e fiducia sui tempi di attesa, i costi rimborsati, le verità sui minori special needs, interviene AIBI, Amici dei Bambini, che fa chiarezza sullo stato delle adozioni internazionali in Italia. L'adozione ha un costo marginale grazie a significative facilitazioni e rimborsi di Stato introdotti negli ultimi anni. Non è solo emergenza. In Europa 10.000 persone anziane morte per le ondate di calore. Hauser chiede interventi immediati. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: Su 10.000 decessi causati dall'ondata di calore che ha investito l'Europa nell'ultima settimana di giugno, 9.000 riguardano persone di età pari o superiore a 65 anni. Sono i dati Euromomu, rete sostenuta da OMS e dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. La lettura di dati come questi rafforza le rivendicazioni di Hauser, che per bocca del presidente nazionale chiede l'attivazione di politiche di risposta a questa emergenza nell'emergenza, creando in prima istanza una rete sanitaria che si prenda cura dei nostri anziani. Intanto continua la campagna Hauser Aperti per Ferie per aiutare le persone anziane nei mesi estivi.
5: Aumenti senza ragione, i prezzi di benzina e diesel tornano a salire, ma più del dovuto, denuncia Federconsumatori. Sovrapprezzi causano aggravi di 265 euro annui a famiglia, prematuro, secondo l'associazione, l'abbandono del taglio delle accise. In chiaroscuro ha approvato la Camera il DDL su giovani e servizio civile, il servizio di Giovanna Carnevale.
1: Non si può prescindere dal riconoscimento del ruolo del terzo settore nel sistema del servizio civile. Lo sottolinea la Conferenza Nazionale degli Enti all'indomani del primo via libera al disegno di legge che ora passa al Senato. La CNESC auspica inoltre che continui a essere preservata l'identità profonda di un istituto finalizzato alla difesa civile non armata e non violenta della patria e che l'attuazione del servizio civile universale non venga schiacciata da lavoristiche.
5: A passo di tecnologia, danza e realtà virtuale per valorizzare il patrimonio culturale dal 17 al 19 luglio. Il Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto presenta DanceSite, piattaforma che rende permanenti in realtà virtuale creazioni nate per luoghi come Rocchetta, Mattei, Colorno, Ferrara e Ravenna. Fulmine a ciel sereno, dopo la retrocessione che costringerà la squadra maschile a giocare in Serie C, arriva un'altra brutta notizia per lo Spezia. Il responsabile del settore femminile ha comunicato alla squadra di eccellenza che non vi sarà seguito e che da quest'anno vivrà solo il settore giovanile. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Albo Day.
8: From 7 bar, FM alter radio, all go day.
7: From 7 bar, punto FM barra alter radio, all go day.
9: From 7 bar, punto FM alter radio, all go day.
10: From 7ba.fm/alter radio, all go day. From 7ba.fm/alti radio.
11: E allora ci siete? Sì, io ci sono. Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto alle numerose alte radio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games. Dopo il successo avuto lo scorso anno, si svolgerà in piazza Martiri di Nassiriya, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella due giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti, perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi, perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini, ma anche ai nostalgici come noi.

0: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti!
0: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente,
1: sei presente all'appello.
0: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere, hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
1: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ricordi e di emozioni, appunto, come dicevamo, legate ai cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi comics e non solo, appunto anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70-80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2014, e quindi qui dal 2014 ancora che cavalchiamo e calchiamo maggior parte dei palchi d'Italia per quanto riguarda tutti questi appuntamenti importanti, comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, me compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
0: Dimmi, quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
1: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga, sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo appunto tutte queste gesta in TV, ecco.
0: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
1: Sì, abbiamo anche questo nel menù.
0: Bene, ci fa piacere.
1: Abbiamo Gigantino, abbiamo ecco, il Bombo Tigre, abbiamo tante, appunto, altre sigle che non sono logicamente 90-2000, ma appartengono ad altre importanti momenti di vita.
0: Dai boomers in su, facciamo così,
1: ecco.
0: Dai boomers in su. Allora, Mr. Cartoon, o meglio Mattia, sarà a Fuji il sabato alle ore 19. Che tipo di spettacolo ci aspettiamo?
1: Beh, sicuramente carico, dinamico e con tanta buona musica, appunto, che ti riporta indietro nel tempo.
0: Ci sarà modo di coinvolgere il pubblico?
1: Ci sarà sicuramente modo di coinvolgere il pubblico, perché, ecco, solitamente io tra una canzone e l'altra magari dico qualcosa inerente a qualche cartone, spiego, racconto, dico i miei ricordi, li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
0: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini,
1: grandi,
0: tutti coloro che vogliono partecipare.
1: Grandi e piccoli, sì.
0: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food, per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma le 23, le 24, perché ci sono altre cose, per cui poi, sperando che mantenga questo caldo, la serata, il sabato sera, è perfetto, è giocato.
1: Abbiamo tutto.
0: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fuji il 25 alle 19, piazza Nassiria. Ti aspettiamo.
1: Va tutto. ciao a tutti e ci vediamo il 25 a giugno.
0: Grazie Mr. Cartoon, ciao.
1: Ciao.

0: questa canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era, che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80, circa 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fiuggi Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fiuggi, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del raduno nazionale di musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il Cosplay Contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20, e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22.30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare. 25-26 luglio, Piazza Nassiria a Fiuggi. Per questo Algo Day è tutto. Consuelo vi ringrazia, vi saluta. Ciao. From 7ba.fm/LT Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7ba.fm/LT Radio.
3: horas e 33 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Olá, sou Tânia Lima, modelo de Salvador, Bahia, Brasil. E minhas fotos também vão estar aqui na rádio CTV FM. E essa música que você está escutando é a música Evolução nas Quitades de Juninho Febem, minha música preferida nesse momento. Um beijo para todos do Brasil e da Itália.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 39 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Tatikon, DJ.

0: Ma serve sempre a qualcosa in qualsiasi stagione dell'anno. In questa serve a dare modo alla nostra console con ruote ben larghe e atte a praticare qualsiasi terreno sabbioso, vabbè, quello di Spiaggia d'Oro, no? Per raggiungere magari anche la battigia dove si ha più stabilità, perché non si ferma la DJ K7 e anche in Summer Edition prosegue con trasmissioni ancora più movimentate, perché adesso si fa il famoso dentro e fuori e quindi abbiamo tutta quanta una serie di eventi da seguire o di annunciare, come nel caso in cui succederà in questo aggiornamento. DJ K7, oltre 80 emittenti collegate in Italia, in Europa e anche da oltreoceano, con la redazione di 7va.fm. ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Avremo quindi in questa puntata non un Catwalk Edition, ma non so come chiamarlo, comunque qualcosa in cui andremo a proseguire il countdown davvero vorticoso che si sta avvicinando, e ce ne parlerà perché siamo riusciti a raggiungerlo non senza qualche peripezia, perché in questi momenti è davvero indaffaratissimo. Mi sto riferendo a Jan Nava, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Ciao a tutti, benvenuti.
0: Grazie Jan, benvenuto a te, grazie per aver accettato il nostro invito. E a questo punto, che dire, dovresti dirci un po' nel dettaglio perché ti abbiamo contattato, perché sicuramente ne sai più di noi, però lo dico agli ascoltatori, è un qualcosa di davvero estremamente interessante, di fortissima attualità.
1: Sì, allora, praticamente ho ideato un festival sull'intelligenza artificiale esattamente nel 2025, e quest'anno siamo alla seconda edizione, quindi canzoni generate o che in qualche modo l'intelligenza artificiale ha assistito l'autore durante la creazione. In questo festival 183 brani sono pervenuti, e sono pervenuti anche 37 video, perché c'è anche la parte strettamente legata al video. Il festival si chiama Future Frequencies AI Music Fest, quindi direi un'ottima partecipazione quest'anno, che ha abbissato quella dell'anno scorso, della prima edizione, e il futuro è sempre quello di andare avanti e cercare di migliorarsi.
0: Ok Ian, allora abbiamo dato già un antipasto, tu sai che dobbiamo snocciolare anche

questo dischettino torneremo a parlare di questa cosa interessantissima. Zona 25 per Alok e Jennifer Lopez, le ascoltiamo insieme per questa Everything's Fine.

0: dubbi, grande sensualità messa in campo ovviamente da Alok e Jennifer Lopez, non poteva andare altrimenti. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, siamo però con un'ospitata davvero ghiotta, perché abbiamo Ian Nava che ci sta parlando della seconda edizione del festival dedicato alla musica realizzata con AI. Ci sono anche i video, abbiamo preso anche quest'altra novità, tantissime le adesioni, adesso andremo a vedere chi vince, com'è, però iniziamo a dare un po' più i dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Dovrebbe appunto esserci, Ian, ci sei?
1: Sì, ci sono. Allora, la premiazione di Future Frequencies AI Music Fest 2026 sarà all'interno della fiera Fuji Comics and Games, che si terrà il 25-26 luglio. 25 luglio abbiamo uno spazio dedicato sul palco, sulla premiazione, e anche un po' una descrizione generale di che cos'è l'intelligenza artificiale nella musica. Il 26 invece faremo una bella giornata di networking, dove i vari producer di musica AI si incontreranno, collaborazioni, idee, sperimentazioni, insomma, il futuro della musica.
0: Che poi tra l'altro, insomma, ci sono quei, io a volte dico, questo pezzo puzza tanto di intelligenza artificiale, perché traspaiono delle cose, insomma, davvero poco raccomandabili, rima baciata, filastrocche drammatiche, così. Invece in certi casi davvero non ci si accorge. Come ogni strumento bisogna saperlo adoperare, e poi se uno sta attento, un po' di intelligenza artificiale c'è un po' in tutti quanti i brani ugualmente, no? Perché comunque se ne fa ricorso all'elettronica da sempre, però insomma questa famosa AI mette un po' il nasino dappertutto, forse addirittura caduta la linea. E allora ascoltiamo intanto qualcosa, vediamo se riusciamo a beccare di nuovo Ian.

0: 2. Prima è caduta la linea, però abbiamo recuperato Yannava. Adesso non so se hai ti sei perso oppure sei riuscito a sentire quello che stavamo dicendo. No, a volte c'è tanta intelligenza artificiale in pezzi improvvisati, invece in altri casi è adoperata sapientemente. Poi ormai lo sappiamo, no? Un po' di intelligenza artificiale c'è un po' dappertutto, anche sui pezzi realizzati in maniera più classica, più tradizionale, anche se da tempo, no? Si è passati all'elettronica, alle tante tracce. Quando un artista vuol far bella figura dice no, abbiamo registrato vecchia maniera, tutti quanti in studio, perché ormai ci sono come minimo le sovraincisioni. Però insomma si è scatenata un po' la caccia, no? Dice no, questo secondo me qua, secondo me là. Ognuno va anche nei video, no? Dice ah, questo nei video ci si accorge un po' di più, secondo me nei pezzi registrati davvero con grande gusto, con grande sagacia, e diventa abbastanza difficile andare a scovare questa cosa. Tu sei diventato un cacciatore di intelligenza artificiale, ti è venuta la mania nel cercare di capire oppure no?
1: Allora, mania per cercare di capire no, però ecco, io ho lavorato per un'azienda molto importante del settore che attualmente utilizza lo strumento più importante conosciuto al mondo. Da lì ho deciso di aprire questo festival e dare il via. Devo dire che dal semplice click che si può pensare, fare in realtà una canzone molto articolata si piega veramente un sacco di tempo, che è sicuramente meno ovviamente di una canzone tradizionale, come dicevi tu, suonata, incisa, eccetera eccetera. Però ecco, c'è anche dell'esperienza da mettere in campo a livello musicale con intelligenza artificiale, e soprattutto tanto gusto e capacità di saper arrangiare un po' e soprattutto educare questa intelligenza artificiale.
0: Ma guarda, a me capita anche non nel campo della computer grafica normale, adesso lascia stare i video oppure appunto le immagini generate così, io sono decenni che molti dicono vabbè, ma tu hai il programma. Ma non è il programma, è come dire al contadino moderno ma tu hai il trattore. Ma se io esco col trattore non so nulla di questo disco davvero interessante, perché

0: E allora la numero uno,
1: poco insomma, saperlo guidare come fosse una Formula 1, perché sicuramente ha delle potenzialità pazzesche, però poi dopo devi appunto saperci stare a bordo. Questa è l'idea che ho io di qualsiasi strumento.
2: Assolutamente sì, l'idea è proprio quella di prendere confidenza con il mezzo, capirlo, soprattutto avere quattro pilastri importanti che ho reputo importantissimi: delle basi di musica, una cultura musicale ampia, fare un ascolto attivo del risultato che esce dall'intelligenza artificiale e soprattutto essere anche un po' una buona penna, cioè nel senso saper scrivere, saper posizionare le parole, ovviamente all'interno del contesto dell'intelligenza artificiale. Queste sono le quattro basi, se non si hanno queste facciamo la canzoncina ascoltabile, ma poi ecco, il lavoro importante con intelligenza artificiale viene fatto attraverso altri sistemi che non sono solo fatto di scrivere un testo e i due generi e schiacciare il bottone e avere un risultato con il click, insomma.
1: Sicuramente sì. Allora ancora un

E poi andremo verso la fine di questa prima parte e continueremo a trarre le conclusioni e fare un po' il sommario dei dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Parleremo ancora con Ian Nava. Per adesso ascoltiamo Sei Mio di Marty Twerk, che sale di 5 no, di 4 posizioni dalla 23esima, dove era 7 giorni fa, va ad attestarsi sul piolo numero 19. Marty Twerk.

0: in telefonica, tornerà sicuramente a darci i dettagli, speriamo, di quando sarà in Italia in una sua visita, perché adesso è a Dubai e spesso è lì e quindi c'è qualche ora di volo da dover fare, però noi non ci arrendiamo perché poi spesso torna nella madre patria. Marty Twerk, che vedrete anche sulle pagine del nostro magazine, del bouquet dei nostri magazine. E allora però dobbiamo chiudere questa prima parte di Setteva di JK7, ma prima di ascoltare la posizione numero 16, sappiamo e ricordiamo e sapete quindi conseguentemente anche voi, siamo con una interessantissima ospitata, Ian Nava, seconda edizione del festival dedicato alla musica e ai video di intelligenza artificiale. Ian, allora facciamo un po' un recap, no? Quindi a Fiuggi, dove noi siamo stati recentemente per un altro evento, e salutiamo anche Super Consuelo, manco a dirlo, però Ian, fai un po' tu il recap.
1: Allora, recap velocissimo: 25 e 26 luglio, durante la fiera Fuji Comics and Games, che ringrazio dell'ospitalità, ringrazio tutti i partner ovviamente che hanno creato questo evento magnifico, ci sarà uno spazio dedicato a Future Frequencies, a eMusic Fest 2026, dove ci saranno le premiazioni del festival, sia della sezione audio sia della sezione video. Durante la giornata del 25 faremo un po' di giochi con i ragazzi, con i bambini che sono all'interno della fiera. Il giorno successivo, il 26, invece ci sarà una bella situazione di networking, dove finalmente molti volti che sono online si conosceranno dal vivo. E mi auspico e sarei veramente contento, oltre al fatto di conoscere le persone, che come sempre dico, questo mondo digitale, AI o non AI che sia, ha comunque un cuore umano, e incontrarsi, vedersi di persona, raccontare le proprie esperienze musicali e non, è un valore che l'intelligenza artificiale, con tutto il bene che le voglio, ovviamente non riesce a darci.
0: Bellissima conclusione, Ian, perché poi l'incontro, no, che è diventata quasi una cosa vetusta, obsoleta, no? Però vince sempre, no? Perché oggi siamo abituati, come in questo caso, no? Tu sei stato ospite grazie a un volgare telefono, nulla di, però insomma è sempre tecnologia anche questa. Grazie ancora, speriamo di avere altri aggiornamenti. Riusciremo a fare una capatina? Probabilmente sì, perché noi il 25 saremo a un po' di distanza, Isola dei Liri, perché ci sarà Venere d'Europa finale interregionale centro-sud, però il 26 sicuramente farò una capatina da voi, perché l'ho già detto a Consuelo e conto proprio di riuscire a farcela. Allora, grazie, alla prossima, Ian Nava.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, è stato un piacere essere qua con voi.
0: Perfetto, Ian Nava con questa cosa interessantissima di cui daremo altri aggiornamenti.

che dire, misurata, calibrata, conturbante, seducente, niente da dire davvero, non a caso. Altre 5 posizioni guadagnate, confermata invece l'apertura di zona.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it arma con Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 20 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
3: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Dalla redazione di 7 Vowel The Life, mi auguro a tutti da Simona Mattioli. Bildana si muove in un esperimento a contrasto con le dicerie. Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero, il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni.

Dan Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Hour Life, Kiss It Meow da Simone Mattia.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Sette Va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 7 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 148 Pontina è attiva una chiusura di 3 km circa, nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6. Tra gli svincoli di Tor de Cenci e via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
3: Siete Va Latino presenta Bachata.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione, e per farlo utilizzano la cosa più preziosa, il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
4: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
7: Sono le 18 e un minuto.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Eccoci qua, tutti quanti pronti. No, viene da ridere perché al posto di fare com'è che si fa il gesto del Pinocchietto, no? Sai quando non ci crede nessuno. Sgangheratissimi, perché vabbè, una cosa è la Summer Edition della K7, la Summer Edition della RAM 7-5 è tutt'altra cosa, quindi bisogna prepararsi seriamente. Attenzione però, perché al posto di dire le mie solite cretinerie, vi sottolineo che, tanto per cambiare, abbiamo qualità come nuovo ingresso di zona 24. E allora ecco qua una classicissima estraposta da Worship, l'ultimo album di Bree Taylor, e questa qui è proprio la title track, zona 24.

Billy Morgan, e adesso il grande Ringo Starr, tamburo dei Beatles, per chi non dovesse avere le idee chiare, con il brano che intitola il suo ultimo Long Long Road, che viene fuori forse nemmeno un anno dopo un altro album, un momento in cui è davvero prolifica la produzione del batterista, appunto, dei Beatles, che ormai è impiantastabile o quasi in America, e ciò traspare anche dal sound che va poi dopo a mettere in piazza, a realizzare per la delizia dei nostri padiglioni auricolari, non solo America però, perché abbiamo anche l'italiana di qua.

a un romanticismo estremo. Beh, continuiamo, ritorniamo a picchiare solo, anzi il pezzo più duro della puntata, dai, però c'è bisogno ogni tanto di energia. E allora Catalano da Perfect Storm, questa è Loving.

Non è facile, senza il forse sicuramente non è facile. Chi di noi non ha avuto una storia del genere con questa tipa difficile da amare, ma ancora più difficile smettere di farlo? Vabbè, queste sono le alchimie dell'amore. Cosa volete farci? Si continua in amore un po' più calmo, perché i catalani hanno detto la cosa senza mezze misure, no? E comunque sono in salita fino al 6. Qui abbiamo invece i suoni della numero 3 in discesa di un livello, ma

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 38 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio,
2: via.
3: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti
2: estate,
1: un libro.
3: Quando il mondo

0: disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico. I supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

0: Doverosamente mi scuso con gli ascoltatori se oggi arrivo con respiro oltremodo affannoso davanti alla postazione microfonica, ma qualche istante fa mi trovavo in riunione con i vertici aziendali della radio, i quali erano a tu per tu con una holding latinoamericana per la cessione del format Remember. Io, per la verità, mi sono opposto, poiché avrei dovuto trasferirmi in Messico, mangiare tacos, cochinita e nachos, burritos e imparare a parlare ispanico. Ma quando mai? È già tanto se comprendo il cantonese, il mandarino cinese, l'arabo, il vietnamita. Ma finché non firmano, dizionario alla mano, io lo studio, non si sa mai. Allora, hola vuol dire ciao, buenas noches, buonanotte, buenos días, buongiorno, e per iniziare, come semos?
1: Alberto De Gennaro,
2: Alberto De Gennaro,
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember,
1: Remember.

Per il vero comencemos mi sembrava più un fraseggio veneto, ma passando con il pezzo dei Toto si discuteva pure su quali possano essere i giochi da spiaggia più apprezzati dai giovani d'oggi e, sorprendentemente, nella classifica di quelli più gettonati ci sono le bocce, da non credere. Il gioco di mio nonno, di mio padre, ritorna in voga e a seguire i classici racchettoni. Un remake degli anni 70. Io e il collega Maurillo e il conte Max siamo stati interdetti anni or sono dalla spiaggia di Posillipo, dopo che, giocando a palla da miopi quali siamo, abbiamo calciato la testa pelata di un signore austriaco che stava facendo le sabbiature, praticamente seppellito con solo il cranio al di fuori.

Un mood accattivante, quasi da atmosfere che rendono lo stato d'animo di chi ha ascoltato ora Grover Washington rilassato. Brano peraltro coverizzato in italiano da Mietta con titolo Dentro l'anima. Ma a proposito di linguaggio dell'anima, il soul significa proprio questo, anima. E se la vostra predisposizione mentale o emotiva la volesse far entrare nei padiglioni acustici, sarebbe necessaria una voce come questa.

Wow, meraviglia! L'ingrediente è sempre quello di trovare i ritmi da spiaggia anche attraverso canzoni del passato, perché ascoltando Stevie Wonder ci si rende conto inconfutabilmente che certe melodie ci restano addosso come il sale marino sulla pelle. E tra quei brani che hanno definito la spensieratezza delle estati dell'epoca 80-90, impossibile dimenticare la prossima.

La regista Margherita nel Fuori Onda mi dice: ancora oggi, quando partono le prime note di quel pezzo leggero, fluido, da singolo del 1983, è come aprire una finestra su un'estate che non finisce mai. Come darle torto? Tormentoni sì, ma indimenticabili.

È normale sognare in grande e desiderare un'estate ai Caraibi, tra le isole delle Antille del Sud America, Cuba, Repubblica Dominicana, Haiti, Porto Rico e Giamaica. Un mosaico di luoghi estasianti, dove la sabbia finissima e il mare turchese, per chi ama lo snorkeling, ci fanno esclamare: «Ma che ci sto a fare qui, a guardare Temptation Island?»

Continuando nel nostro piccolo a far riscoprire i capolavori di chi ama collezionare ricordi del passato, la divulgazione di Remember si sofferma ad un pezzo che festeggia 40 anni, poiché era il 1986 quando tra i dischi più suonati di quell'anno dominava le classifiche mondiali Madonna con Papa Don't Preach.

1986 è stato un anno straordinario per la musica, pieno di successi che ancora oggi fanno cantare e ballare milioni di persone. E per rivivere quell'atmosfera basta citare una nostra connazionale, Ivana Spagna.

0: Flow.
1: Sono le 19 e 15 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

Per un tuffo nostalgico al 1986, avremmo potuto citare anche le performance al Festival Bar di quell'anno di Tracy Spencer, la cantante inglese che lo vinse. Ma le hit sono talmente tante che il nostro autore ci invita a proseguire e, andando oltre, scavalliamo l'asticella di un decennio. 1996 è un tormentone estivo pop folk tedesco che ha spopolato in Europa con i Fools Garden.

Lo spazio itinerante di Remember ci porta ad oltrepassare i confini oceanici sino a lasciarci ispirare da una delle più grandi metropoli americane, creando uno spazio easy music al fine di far confluire le note di una serata newyorkese al chiaro di luna, mentre due innamorati si soffermano su una panchina davanti all'East River e a scambiarsi effusioni.

A questo punto il saluto estivo da parte mia a tutte le radio italiane ed estere collegate, portatrici a questo format di un pubblico accaldato che trova refrigerio con il ritmo discografico pescato dal nostro Conte Max, realizzatore della playlist e immesso in rete dalla regista Margherita.

Si viaggia anche oggi tra i più disparati groove con ritmo e vibrazioni che ci riportano ad un'epoca d'oro della musica vintage. Ed è qui che vi presentiamo un motivo di Van McCoy, una hit disco del 75 ispirata ad un ballo che spopolò nei club di New York. La riascoltiamo oggi con Remember.

Sbaglio o fra le tante evoluzioni di quella musica anni 70-90 mainstream che ha incontrato i gusti della grande massa in passato, c'è un ritorno allo storico vinile, ampiamente conosciuto ed apprezzato. Il disco a 33 giri era quello di nicchia per i DJ di un tempo, che in quel periodo storico passavano funk a profusione.

I 120 minuti che trascorriamo assieme sono solo una piccola tappa di un viaggio fatto di ricordi. Magari non tutte le canzoni sono ai più conosciute, ma l'atmosfera che circonda ogni appuntamento con questo programma radiofonico vi rende partecipi di un allegro o melodico via vai di artisti del passato. Un modo per godersi l'estate senza troppe cerimonie.

Eleganza, anni 70 con il team The Ovations, fondati nel 1964, noti da Memphis come gruppo principale R&B. La musica vintage fruibile alla radio e sui social, che a volte ci mette pure un tocco di sano umorismo, come nel caso di Angus Young, chitarrista degli AC/DC, che ha la

Sei pronto? Questo chiedeva il gruppo australiano ad ognuno di voi. Loro lo erano già nel 1973 a Sydney, quando decisero di intraprendere il viaggio per plasmare con 200 milioni di copie vendute la storia del hard rock. E se ora ci seguite, vi portiamo in Germania, negli anni 70, dove a livello internazionale veniamo catapultati nei ritmi avvolgenti del funk ad opera degli

L'espressione inglese si traduce letteralmente in miracolo d'amore e con la canzone pubblicata nell'86 dagli Eurythmics abbiamo, mi auguro vivamente, rigenerato il sentimento poetico di quegli uomini che vedono fuggire la propria donna in pedalò con il bagnino e mentre loro sfidano le impetuose onde, voi siete lì, struggendovi di rimorsi, pur avendo lasciato andare colei che non vi permetteva di osservare il corpo curvilineo della giovane vicina d'ombrellone. Ed ora desiderate solo un mesto brano, triste e malinconico, come questo.

Ma no, dai! Con un pezzo house che ha fatto la storia, è chiaro che la vostra partner si butterà in mare, sfidando pesci, cani e piranha, e tornerà da voi. E così, più che fuga col bagnino, sarà ritorno col pattino. Ma dopo sta sparata, comprendo perché il direttore artistico dice spesso: De Gennaro, mi piacerebbe stare 5 minuti nella tua capoccia per riposarmi un po'. Volete venirci anche voi? Accomodatevi, c'è spazio per tutti.

La nostra band di Remember, ancora in buone condizioni fisiche ed estetiche, è stata chiamata ad esibirsi ad un matrimonio. Ma per serietà professionale, mentre gli sposi volevano musica latinoamericana, noi abbiamo confessato di essere un quartetto tipicamente rock. Ma è lo stesso, ci hanno detto, così quando iniziate a suonare, la gente torna a sedersi per continuare il pranzo. Papini, non sanno apprezzarci. Vocalist De Gennaro, alla batteria Maurillo, ai cavi della batteria il Conte Max, a tenere il cofano del van alzato in quanto sprovvisto di asticella, la regista Margherita. E se non parte con questo brano, si spinge!

Come dite? Il brano non era suonato da noi, ma bensì da Ivan Allen? Miscredenti! Noi che abbiamo sputato sangue per procurarci gli strumenti e creare un testo atto ad invitare l'ascoltatore a ballare tutta la notte. Dance the night away! Se poi Ivan Allen ci hanno scopiazzato, oh, mica la colpa è nostra! Come dice mio nonno buonanima, è più dignitoso essere attaccati per avere detto la verità che essere apprezzati per avere mentito.

Ve lo siete mai chiesti? Spesso balliamo oggi tracce diventate veri inni generazionali, ma senza renderci conto che la loro sonorità arriva da altri decenni. Infatti, molti groove o riff di chitarra hanno fatto fortuna negli anni Ottanta, l'era gold della disco e del funk. E allora, immergiamoci a piene mani, anzi a piene orecchie, in quella linea di basso che ha fatto la fortuna degli Chic.

Amiche ed amici sognatori, ci vorrebbe una macchina del tempo a nostra disposizione. Ma se esistesse, in quale anno ritornereste in musica? Io, al di là dell'età anagrafica, mi soffermerei al 1998 di You Are My Love, Basic Connection. Ve la ricordate questa pillola che ora arriva in maniera elegante? Ditecelo!

Come? Non l'avete mai sentita? Forse è solo problema di cerume. Ma io ci riprovo, visto che qualcuno ama ripetere la favoletta che vuole noi boomer smemorandi e con scarsa attitudine da audiolesi. Sarà pur vero, ma dopo aver addocchiato una donna come lei, è meglio audiolesi che tirolesi. Jennifer Lopez.

0: Flow.
1: Sono le 20 e 19 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

Se Prince fosse ancora tra noi, sicuramente avrebbe fame di palcoscenico e le sue canzoni risuonerebbero in tutti i luoghi più iconici al mondo. Ma di lui ci rimane il riff ipnotico e trasgressivo attraverso il vinilico ascolto. E con questa riflessione, nell'era degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, chissà che non si crei un nuovo Prince, un altro Michael Jackson e, perché no, un leggendario John Lennon.

Attenzione amici, please! L'album dei Beatles, che in fila indiana attraversano la strada sulle strisce pedonali, si dice sia quello realizzato con il sosia di Paul McCartney, poiché i complottisti pensavano che Paul fosse morto in un incidente automobilistico, ma visto il successo che loro stavano ottenendo in quel periodo, la casa discografica pensò di sostituirlo con uno del tutto identico a lui. Oh, io mica ci credo a ste pirlaggini. Vuoi vedere che sua moglie avrebbe accettato uno sconosciuto in camera da letto?

Dietro ogni grande chitarrista spesso c'è una canzone che trasforma le note in colonna sonora della propria vita e va ben oltre le classifiche globali, infrangendo le barriere del perbenismo e cambiando per sempre il corso della British Music. Lui, Eric Slowhand, mano lenta Clapton, nel 1970 era dedito all'uso di alcol ed eroina. Forse per questo si focalizzò su un brano dal titolo Cocaine.

Sestetto Cool The Gang era più che una band, erano architetti di gioia per le nostre orecchie, con micro solchi contagiosi che hanno riempito le piste da ballo, costruendo una delle carriere più durature della musica soul e funk, e pochi gruppi come loro incarnavano il groove degli anni 70, reinventandosi in ogni pubblicazione discografica, secondi solo al fatto di gradimento degli Earth, Wind & Fire.

Quando parte un brano degli Earth, Wind & Fire è impossibile rimanere impassibilmente immobili. Va da sé che si alza il volume e ci si lascia trascinare in pista. Se anche voi desiderate sentirvi vivi, seguite il beat che ha cambiato la storia. Del resto, la musica non chiede permesso. Arriva attraverso le onde sonore e ti ricorda chi eri quando udivi il fruscio del

A volte la parola musica di gran classe viene usata a sproposito. Basta qualche soul singer di bella presenza a far gridare al capolavoro. Parole di peso che andrebbero usate solo quando è il caso. E con Sade è davvero il caso. Una sensuale ricchezza di sonorità che fa ben meritare a questa artista il soprannome di fashion design del jazz, con quell'inizio di sax e un giro di basso della sua band sublimale.

Ci saranno anche la prossima settimana? Questo mi dice l'autore Maurillo pensando a voi e nel contempo chiedendomi se sono un tuttologo al pari di Nostradamus. Ma che dire, scegliete voi. Ma lasciatemi esprimere un consiglio. Con Remember non potrete resistere all'onda travolgente del funk, del rock e di tutto il groove che vi arriverà addosso. Quando la buona musica trasmessa da una grande radio chiama, non potete far altro che rispondere all'appello. Perciò, I want you, voglio te. Ed ora il gran finale, con la crew che mi sta staccando le cuffie, il microfono, il modulatore vocale. Praticamente mi stanno dicendo che te ne devi annà. Ciao, non dimenticatemi.

0: Sono le 20 e 49 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti Moda Città della Cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
7: Sono le 20:57.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: di cena. 7 Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/altiradio.
5: Sono le 21 e 27 minuti.
6: Music Club 7 va, Digital Radio. Music Club, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: GRS. Giornale radio sociale.
4: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Non è un privilegio per pochi. L'adozione internazionale è ancora un ponte d'amore perché guardare oltre la crisi con realismo e fiducia sui tempi di attesa, i costi rimborsati, le verità sui minori special needs, interviene AIBI, Amici dei Bambini, che fa chiarezza sullo stato delle adozioni internazionali in Italia. L'adozione ha un costo marginale grazie a significative facilitazioni e rimborsi di Stato introdotti negli ultimi anni. Non è solo emergenza. In Europa 10.000 persone anziane morte per le ondate di calore. Hauser chiede interventi immediati. Il servizio è di Federica Bartoloni.
5: Sui 10.000 decessi causati dall'ondata di calore che ha investito l'Europa nell'ultima settimana di giugno, 9.000 riguardano persone di età pari o superiore a 65 anni. Sono i dati Euromomo, rete sostenuta da OMS e dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. La lettura di dati come questi rafforza le rivendicazioni di Hauser, che per bocca del presidente nazionale chiede l'attivazione di politiche di risposta a questa emergenza nell'emergenza, creando in prima istanza una rete sanitaria che si prenda cura dei nostri anziani. Intanto continua la campagna Hauser Aperti per Ferie per aiutare le persone anziane nei mesi estivi.
4: Aumenti senza ragione, i prezzi di benzina e diesel tornano a salire, ma più del dovuto, denuncia Federconsumatori. Sovrapprezzi causano aggravi di 265 euro annui a famiglia, prematuro, secondo l'associazione, l'abbandono del taglio delle accise. In chiaroscuro, ha approvato la Camera il DDL su giovani e servizio civile. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: Non si può prescindere dal riconoscimento del ruolo del terzo settore nel sistema del servizio civile. Lo sottolinea la Conferenza Nazionale degli Enti all'indomani del primo via libera al disegno di legge che ora passa al Senato. La CNESC auspica inoltre che continui a essere preservata l'identità profonda di un istituto finalizzato alla difesa civile non armata e non violenta della patria e che l'attuazione del servizio civile universale non venga schiacciata da derive lavoristiche.
4: passo di tecnologia, danza e realtà virtuale per valorizzare il patrimonio culturale dal 17 al 19 luglio. Il Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto presenta DanceSite, piattaforma che rende permanenti in realtà virtuale creazioni nate per luoghi come Rocchetta, Mattei, Colorno, Ferrara e Ravenna. Fulmine a ciel sereno, dopo la retrocessione che costringerà la squadra maschile a giocare in Serie C, arriva un'altra brutta notizia per lo Spezia. Il responsabile del settore femminile ha comunicato alla squadra di eccellenza che non vi sarà seguito e che da quest'anno vivrà solo il settore giovanile. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
8: From 7 bar, FM alter radio, all go day.
7: From 7 bar, punto FM barra alter radio, all go day.
9: From 7 bar, punto FM alter radio, all go day.
7: From 7ba.fm / alter radio, all go day. From 7ba.fm / LT Radio.
10: E allora ci siete? Sì, io ci sono, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto alle numerose alte radio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games, dopo il successo avuto lo scorso anno. Si svolgerà in piazza Martiri di Nassiria, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella due giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti, perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi, perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini, ma anche ai nostalgici come noi.

0: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia!
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente.
1: Sei presente all'appello.
0: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere, hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
1: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ricordi e di emozioni, appunto, come dicevamo, legate ai cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi, comics e non solo, appunto anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70-80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2014, e quindi ecco qui dal 2014 ancora che cavalchiamo e calchiamo maggior parte dei palchi d'Italia per quanto riguarda tutti questi appuntamenti importanti, comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, ben compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
0: Dimmi, quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
1: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo appunto tutte queste gesta in TV, ecco.
0: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
1: Sì, abbiamo anche questo nel menù.
0: Bene, ci fa piacere.
1: Abbiamo Jigglypuff, abbiamo ecco il Bombo Tigre, abbiamo tante, appunto, altre sigle che non sono logicamente 90-2000, ma appartengono ad altre importanti...

0: li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
1: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini, tutti coloro che vogliono partecipare.
0: Grandi e piccoli, sì sì.
1: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, sì. Viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma, le 23, le 24, perché... ci sono altre cose, per cui poi sperando che mantenga questo caldo, la serata, il sabato sera è perfetto, è giocato.
0: Abbiamo tutto.
1: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fuji il 25 alle 19, Piazza Nassiria. Ti aspettiamo.
0: Ciao a tutti e ci vediamo il 25 a Fuji.
1: Grazie Mr. Cartoon, ciao.

questa canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era, che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80 circa, 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fuji Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fuji, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del raduno nazionale di musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato

0: a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il cosplay contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20 e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22:30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare. 25-26 luglio, Piazza Nassiria a Fiuggi. Per questo Algo Day è tutto. Consuelo vi ringrazia, vi saluta. Ciao. From 7BA.fm/LTRadio.
1: GR7 punto top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
5: De 1h54.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

le sette chiavi del ritmo in K7 Mix by Paolo Marchionne. So what do I do?

0: sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: Ladies and gentlemen, 7va.fm.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 22 e 4 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ

0: Turni, quando è che finisce la stagione? In piena stagione estiva noi iniziamo adesso, nel senso noi insistiamo ancora di più perché siamo quelli della DJK7, lo spazio dedicato alla mezz'ora d'aggiornamento di quella che è la classifica dance, collegate oltre 80 emittenti in Italia, in Europa ed anche da oltre oceano, con la redazione di 7va.fm che regala sempre delle summer edition ben ricche, perché ci sono gli impegni dentro e fuori della redazione, spesso siamo in esterna, quindi andiamo un po' a sfrugugliare coloro che interverranno nei vari eventi dove noi abbiamo o le mani in pasta o comunque sui quali siamo bene informati. Molto spesso si tratta di Catwalk Edition, perché sapete che siamo media partner in vari concorsi di bellezza, se non addirittura in eventi moda, a volte anche per puro miracolo fortunato internazionali. Però attenzione, c'è chi di donne si occupa anche dirigendole dalla sedia tipica quadrata, dico io, insomma quella del regista. In effetti dovremmo avere già in linea, collegato con noi, il maestro Bruno Tarallo. Pronto?
1: Ciao, ciao carissimo, un saluto ai nostri ascoltatori, ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, perché ci dai l'occasione di tornare sul fatto di Venere d'Europa, finale interregionale centro-sud, che avrà il piacere e l'onore di averti come giurato principe, perché insomma avere il maestro Bruno Tarallo a dare un giudizio alle nostre super dee di Venere d'Europa che arrivano da vari comitati regionali in virtù ed in vista di quella che sarà poi la finale internazionale al Lido Adriano di Ravenna. Quindi prepara la penna ben carburata e del resto ben abituata, allenata, perché non è la prima volta che ti capita, no?
1: Eh beh, insomma, tu lo sai benissimo, anche assieme ne abbiamo fatti tanti, insomma, i concorsi, è una vita.
0: Il 25 si avvicina, 25 di luglio, Isola dell'Iri, Venere d'Europa, il Mistelle sotto la cascata. Però, siccome abbiamo parlato di Bruno Tarallo, grande maestro, vabbè, personaggio poliedrico, abbiamo già promesso in altre trasmissioni che qualche volta parleremo anche della sua articolata e complessa maniera di dipingere addirittura, però un personaggio che si occupa anche di musica, ed in effetti dobbiamo ringraziarti triplamente per aver accettato questo invito, perché insomma il morale non è altissimo se pensi al tuo grande amico Peppino Di Capri.
1: Sì, un momento un po', insomma, dispiaciuto veramente tanto. Peppino era un amico, un pezzo della mia gioventù, insieme con Francesco Calabrese, che qualcuno si ricorderà, Franco Quarto e Franco Primo, insomma. Il maestro Guetta, insomma, vabbè, un pezzo che va via.
0: Però lui insomma era uno che per la musica tutto tondo andava alla grande, quindi non avrebbe mai voluto che si fosse fermato lo spettacolo, quindi noi comunque anche nel suo ricordo, no, ci piace ricordarlo proprio musicalmente. E allora accontentiamo anche i nostri seguaci aficionados della dance, perché abbiamo da ascoltare la new entry di posizione B e poi sarà ancora una salotteggiata col maestro Bruno Tarallo, parleremo soprattutto di cinema, ci mancherebbe. Posizione numero 24 per Alesso, One Republic, In Your Eyes, a tutto volume, se si va DJK7.

0: Gli arrangiamenti sono quelli a cui tipicamente ci ha abituato Alesso, questa volta bella collaborazione a grandissimi livelli con One Republic, In Your Eyes, new entry di posizione 24. Però lo abbiamo detto in apertura, abbiamo l'onore di avere il maestro Bruno Tarallo in ospitata, è collegato con noi telefonicamente e dobbiamo per forza estrapolargli qualcosa dal suo nuovo film, che tra l'altro ha già in una prima ondata di festival incassato, come si può dire, no? Può vantare, si è fregiato di bei riconoscimenti, giusto?
1: Sì, abbiamo 6 vittorie internazionali, siamo in una finale, siamo arrivati in finale, un premio speciale della giuria e un'altra selezione, insomma ci stiamo dando da fare. A settembre ricominceremo con i festival, che ora sono sospesi in questo periodo a livello di partecipazione.
0: Eh sì, perché sono fondamentali, no? Ci sono tanti in ogni longitudine e latitudine,
1: che per il mondo, tu lo sai che io sento molto di far conoscere un po' la nostra cultura, le nostre terre, perché ho girato in Abruzzo, ho girato in Campania con un cast sia abruzzese che campano, sono 250 persone che hanno girato attorno a questo film, 80 attori, insomma in piccolo si tenta di fare qualcosa di positivo, sempre a favore delle donne contro le violenze.
0: Ecco, c'è anche una tematica, ci viene quasi da non ricordarlo perché ne abbiamo già parlato insieme in Algodei, adesso sicuramente andrà in onda di nuovo un aggiornamento, però ricordiamo anche il titolo, no? Perché ci sei tu protagonista, però
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: un bel cast femminile.
1: Al di là delle parole. Velocemente, nel senso che molte persone parlano, ma al di là delle parole non c'è nulla, tutti si riempono la bocca, ma poi si fa molto poco a volte per aiutare tante situazioni di violenza o tante situazioni di violazione di diritti più elementari.
0: Ed è bello che una pellicola, quindi da una delle arti più sopraffine come quella del cinema, senza diventare, no, un documento freddo e distaccato, facendone una storia romanzata che va a ispezionare anche le pieghe della psicologia, del fare umano, no, del sentimento pure, delle riflessioni, delle timidezze, dei ripensamenti, si riesce ad avere, no, un'attenzione d'ascoltatore e quindi fare veramente un'educazione per questa cosa che continua ad avere dei numeri troppo elevati.
1: Di non renderla noiosa, e quindi ho messo anche un pochino di una trama un pochino gialla, diciamo, con un piccolo mistero per far appassionare il pubblico e per non andare sempre su quelle situazioni molto che ti fanno uscire dal cinema così pesantemente per quelle violenze, quelle brutalità che in questo film assolutamente non ci sono.
0: Ecco maestro, andiamo perché dalla regia mi dicono che è pronto un altro disco, ma presto torneremo a parlare del grande cinema.

0: New Entry di 7 giorni fa, in attivo di 4 livelli della 25, conquista la 21esima. Al di là delle parole, il titolo dell'ultimo film del maestro Bruno Tarallo, ce l'abbiamo in linea con noi, già stiamo conversando in un salotto appetitoso come sempre quando lo riusciamo ad avere nel privilegio di interloquire con noi. Maestro, allora, fuori nomi, perché abbiamo detto 250 persone per la creazione di questo film, 7 aperti tra Abruzzo e Campania, però fuori nomi perché dobbiamo anche salutare le attrici, gli attori, chi ha scritto la colonna sonora, il resto, no?
1: Sì, sono qualcuno, perché giusto la protagonista che è con me, Anastasia Ugolnova, io non riesco mai a dirlo perché
0: non è facile,
1: se mi sente dirlo mi ammazzerà. Salvatore Borruta, Antonella Cucciardi, guarda, ce ne sono tanti. Ora mi prendi, ora sono nella dépendance del mio studio. In genere, quando mi fanno le domande, mi preparo, invece ora sto così.
0: Ma d'estate si può fare così, no? Dispiace per loro, ma tanto torneremo, lo sai, sull'argomento, perché tutti mi chiedono di questo film. Perché quando esce un film tuo, tutti stanno lì ad aspettare.
1: Francesca Lubrano, sono attori anche abbastanza conosciuti che hanno fatto tanti film, quindi ne ho dimenticati una marea. E mi odieranno.
0: Poi coppia inseparabile.
1: Anastasia, di cui ho sbagliato il cognome. Ma mi capita sempre. Ma come non ricordo il mio? Non ci riesco. Tania Voronkova, altra russa. Questa però me lo ricordo il cognome, perché è più facile.
0: Ma tra l'altro, poi coppia inseparabile con chi di solito ha l'incarico da parte tua di scrivere la colonna sonora, no?
1: Antonello Guetta, il maestro Guetta, che ha fatto anche lui, amico di Peppino Di Capri, insomma, certo. Anche lui sta un po' giù per, insomma, sai, quando va via un amico che conosci da tanti anni, pezzi di gioventù, abbiamo avuto collaborazioni all'epoca con Bennato, con Pino Danieli, con tante persone,
0: certo. E poi tra l'altro a fare le riprese, quello che chiamo io il mago della luce, no? Che grande fotografo, grande Loris Speziale, che collabora anche con noi, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Allora, tra breve l'ultimo intervento, ma poi torneremo sull'argomento. Per adesso mi dicono che è pronta la numero 18, che arriva già sotto laser, firmata

0: L'intrigante voce di Poppy Bascom a caratterizzare questa zone, quattro lettere per tante sensazioni, l'ultima trovata di MK al secolo, Mark Kinchen. In posizione 18 veramente la freccetta è verso il basso, però c'è un grande sgomitare nella nostra classifica, gran sgomitare qua in studio pure, oh ma chiedi qualcosa al maestro, perché insomma la tecnologia è qualcosa che ti piace, anche se tu scrivi e concepisci i film con il cuore, quindi però dacci un po' di dati, no? Perché tutti vogliono sapere, vabbè, al di là delle parole, però dici in poche parole quello che si può, perché non puoi spoilerare tutto.
1: Anche questo è girato come il precedente, che il precedente film, ti ricordo, e tu lo sai bene, ha vinto 40 premi, certo, internazionali, e anche questo è girato in 4K, dura 1 ora e 50, velocissimo. È la storia di un professore molto cinico che scrive libri contro le violenze sulle donne, ma non ci crede, non gliene frega nulla. Poi invece, per un accadimento, per un femminicidio, si ricrede e la sua vita cambia, e quindi tenterà di dare una mano a tutti quelli che incontra, e in questo si innesta un mistero con dei dadi che vengono trovati lungo il percorso, lungo i vari ritrovamenti e i vari aiuti che lui fa nel corso del film.
0: Beh, insomma, c'è di interessante che il messaggio contro, insomma, il messaggio per combattere la violenza,
1: sì,
0: di genere,
1: il cyberbullismo, che sono tutti i temi che si affrontano.
0: L'impegno c'è,
1: un film didattico per i giovani, insomma.
0: Certo, l'impegno c'è, però nello stesso tempo un film che può sicuramente attrarre proprio per, no, una calamitare allo schermo chi va a vederlo. È un film senz'altro girato con tutti i crismi, appunto.
1: Molto
0: non
1: casto,
0: è questo.
1: Non ci sono nudi, non ci sono scene, quindi, perché, quindi sono belle donne, belle
0: però
1: donne,
0: belle donne, perché
1: quelle non mancano, ma è tutto molto molto casto,
0: perché col maestro abbiamo, insomma, in comune, no, un certo gusto verso la beltà femminile, ma chi è che non ce l'ha? Però in effetti noi siamo tutti e due del Capricorno, nati sì, a un giorno di distanza, perché
1: 2 gennaio,
0: no nello stesso giorno, 2 gennaio, quindi
1: 2 gennaio,
0: sì,
1: 2
0: sì,
1: gennaio.
0: Sì, sì, sì. E allora così, maestro, tanto torneremo a disturbarti quando puoi dedicarci un quarto d'orina, facciamo un po' di salotto
1: allora,
0: cinematografico.
1: Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie maestro. Bruno Tarallo, grazie, grazie. Bruno Tarallo a colorare nel fascio luminoso del proiettore questo numero di DJK7, che va a concludere la prima parte con la zona 15, nativo di 4 livelli.

Sei la mia rivoluzione, gran disco davvero, un pezzo micidiale, entrato 7 giorni fa soltanto in classifica, già conquista la posizione 12, secondo me andrà fuori dal primo posto, ancora più in alto, perché Antonella Digimoi stavolta fa davvero sul serio con questo pezzo in italiano che davvero non si dà dei confini precisi.

Uomini sulla luna, c'è addirittura chi sostiene che non sia mai stato l'essere umano sul satellite della Terra, ma non possiamo allungare il brodo perché dobbiamo correre. Nella prima parte il maestro Bruno Tarallo, la seconda velocissima, però sappiamo che siete contenti quando c'è un ospite importante della seconda parte telegrafica, pur di dare spazio a un salotto che va a scovare delle situazioni di gossip, di qualcosa che va anche a fare anticipazione su cose che possono interessare, come appunto Al di là delle parole, l'ultimo film di Bruno Tarallo che tutti stavano aspettando ansiosamente e che presto avranno possibilità di poter vedere.

sua per quest'arco settimanale, quindi farà il bis in fase di weekend, quando, sapete, diamo spazio alle sette chiavi del ritmo. Le prime sette della classe tornano per l'edizione del sabato e della domenica per avere solo la crema della nostra graduatoria. Bandiera Scacchi sulla posizione numero 3, si tratta della numero 1 di 7 giorni fa, lo sapete tutti, è firmata da Jennifer Lopez e David Guetta, super accoppiata, e il titolo è senz'altro Save Me Tonight. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 41 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record causate da

0: scienze, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal Lago Maggiore a quello di Como, dal Lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal Lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Tarazzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

da un'idea di Chico Catenacci, Sette Va Déjà Vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Sette va a Déjà Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: Ano passado teve um monte de comerciais com jogadores. E esse ano quase nenhum com as jogadoras. Uma vergonha, não?
6: É mesmo.
5: Afinal, será que a Fabi Simões não é boa o suficiente para colocar Guaraná em um copo cheio de gelo? Será que a Andressinha não consegue tomar um gole de Guaraná em câmera lenta e fazer... Ah, depois... E a Cristiane? Vai dizer que uma das maiores artilheiras de todas as seleções não consegue falar o slogan da nossa marca?
7: Guaraná Antártica é coisa nossa.
5: Então é óbvio que elas conseguem fazer comercial pra sua.
7: O futebol feminino merece mais propaganda.
5: Junte-se a Guaraná nesse movimento. Afinal, é coisa nossa ter orgulho da seleção. Guaraná Antártica, orgulhosamente patrocinador da seleção brasileira feminina de futebol.
8: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
10: Sono le 23 e 7 minuti.
11: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
3: Se te va, Webstation vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Martino.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beta Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 57 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Il ben trovato in antenna classico da parte di Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, un'altra puntata di 2-5, un altro aggiornamento, ghiottissimo direi, comunque ghiotto piuttosto che no, perché insomma abbiamo in questa puntata la più alta new entry, ghiottissimo perché il protagonista è un super tamburista scelto, vabbè, oh, si sente subito, perché arriva il Kiss storico Peter Criss, che viene fuori con un album che si chiama come lui, nome e cognome,

so, i documenti live che ripercorrono i loro concerti, però attenzione perché invece hanno pensato bene di venire fuori con un album nuovo di pacca o di pacca che dir si voglia. Insomma, tutti inediti per Aurora, l'ennesimo, il 33esimo album degli Yes. Contiene anche questo Turn Around.

Posizione numero 11, ci spostiamo velocemente in zona 8 per ricordare statisticamente che in questo momento abbiamo tre Peter in classifica. Abbiamo aperto con Peter Chris, da qualche parte dovrebbe esserci un altro Peter, però

8, un altro più 2 sul rullino di massa, l'altro Peter è Peter Karp, che è invece in posizione 19 con Robbie All Tie, just così, tanto per essere precisi, perché non vogliamo lasciare le cose a metà, anche se qualche volta capita nei discorsi, no? The Iron Boy, posizione 5 per i

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece 2 giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elish Line. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elish Line. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM barra diagonal alter radio algo day
2: from 7 bar FM alter radio algo day
1: from 7 bar punto FM barra alter radio algo day
6: from 7 bar punto FM alter radio algo day
7: from 7ba.fm / alter radio algo day. From 7ba.fm / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma, di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
1: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo. Ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza. Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quali successi, eh?

vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo, al vostro ex o alla vostra ex, che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano degli Skunk Nancy, che io adoro, e si intitola You Follow Me Down. Skunk Nancy,

0: ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui, non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone e, cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto amici miei e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Liz e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta, e ne ha presi 7-8. Poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice: a maresciallo, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira: oh, finché vinco gioco io.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:05.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
5: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival. la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana. From 7

Six in posizione 17, un pezzo che lì sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver.

5 in argento, torna a salire ancora di due livelli Anita Walker, che fa un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, ed è la volta buona dell'assalto finale. Per adesso è al 2 Valium Nights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: PA.FM.
1: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
0: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.
2: È luna e 48 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.